Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Salute e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di domenica condizioni ancora assolate, tipicamente estive su tutta l'Italia, con questo caldo anomalo per il periodo che prosegue, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure del nord Italia, valori un po' più bassi sulle zone costiere al sud, dove si starà intorno al di sotto dei 30 gradi. Avremo tuttavia nel corso del pomeriggio un aumento dell'instabilità a partire dalle Alpi per l'arrivo di aria più umida da nord, con dei temporali che poi in serata si estenderanno in maniera irregolare anche alle vicine zone pianeggianti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Un caffè con l'artista.
1: Cari amici, oggi ho il piacere di ospitare una voce autentica, una giovane cantautrice, fisarmonicista, una rara combinazione di talento e sensibilità che ha trasformato la tradizione in poesia contemporanea. Veronica Cuneo! Che
2: ciao.
1: Piacere, benvenuta! Come
2: grazie.
1: Stai?
2: Bene, bene, tutto bene, grazie.
1: Che
2: grazie.
1: Periodo è questo?
2: Bellissimo, dai, siamo in primavera, un periodo bellissimo. Oggi c'è anche il sole, quindi siamo tutti contenti.
1: È vero, ma tu il sole ce l'hai dentro, no, dentro, non solo perché sei nata a Genova, ma tu sei, si vede, positiva, solare.
2: Grazie, no? grazie. Ma io sono veramente... nata a Genova, ma in realtà abito in montagna, abito nell'entroterra, siamo proprio sugli 800 metri, quindi diciamo che il sole, il panorama, le belle giornate me le godo ancora di più.
1: È vero, ma tu sei veramente così o quando ti arrabbi meglio scappare?
2: Ma ogni tanto mi arrabbio anch'io, però no, dai, non sono proprio così cattiva, ecco.
1: No, perché infatti io da quando ti ho sentito la prima volta ho detto no, ma mi trasmette appunto una dolcezza, una positività, un'allegria, però sai, tante volte le persone non sono proprio come si vedono, quindi per quello te l'ho chiesto.
2: No dai, no, sono abbastanza tranquilla io.
1: Ma poi tu hai, quello lo possiamo dire, un percorso di vita molto particolare, perché di solito molti tuoi colleghi si avvicinano alla musica tradizionale, alla musica popolare da grandi, no? Da adulti, perché sì. Prima sai, iniziano magari con questa passione, studiano, imparano a suonare la chitarra, canto, il pianoforte, però da ragazzi cosa canti? La musica pop, quella internazionale,
2: sì.
1: Il rock, no? Invece tu fin da piccolina subito questa musica, ma come mai, da dove nasce questa passione?
2: Ma da sempre, ti posso dire che forse è proprio perché abitando in montagna io ho sempre respirato questa musica. Qua da noi nell'entroterra il folklore, la fisarmonica, il canto popolare non è mai morto, e quindi io sono nata e cresciuta qua e ce l'ho dentro da sempre, ecco. Però sì, lo faccio perché ci credo veramente e sono quasi convinta che questo genere non morirà. Io lo vedo tornare tanto nei giovani della mia età, soprattutto in queste zone di montagna e di entroterra. Ci sono tanti ragazzi che al sabato sera vanno a ballare liscio, ascoltano questa musica, e questa cosa a me mi rende veramente felice.
1: È vero. Dobbiamo ringraziare appunto musicisti, cantanti, artisti come te, ecco, che la mantengono ancora in vita.
2: Sì.
1: Ma tu cosa diresti appunto ai giovani per riscoprire, appunto che vogliono riscoprire la musica popolare, avvicinarsi a questa musica? Perché farlo?
2: Perché innanzitutto io sono convinta che bisogna rimanere legati un po' alle nostre radici, alle nostre tradizioni. E poi perché non è che bisogna sempre seguire per forza la massa di chi ascolta. Vabbè, non ho niente contro gli altri generi musicali, però secondo me tanti giovani lo fanno un po' anche per seguire l'onda, e invece ogni tanto è bello anche andare controcorrente, dai.
1: Brava. Ma la musica popolare come la vedi tra 10 anni, 20 anni?
2: Guarda, questa è una domanda a cui non so se so rispondere, però io, se continua così, io sono già contenta che ci sia una piccolissima parte che continui a portarla avanti. Sono già contenta così. Poi magari ritorna, si dice che i tempi tornano, no? Quindi magari ritorniamo al passato veramente e tornerà fra tutti quanti. Però dai, ci crediamo.
1: Ma in famiglia sei l'unica artista, la prima?
2: Io sono la prima figlia, però anche mia sorella canta anche lei. Sì. Lei si allontana un po' meno di me. Io mi sparo sempre 300 km andare, 300 tornare, lei rimane un po' più nelle zone limitrofe, però canta anche lei.
1: Ma i tuoi no? Avevi in famiglia qualcuno? Hai in famiglia qualche cantante, qualche musicista?
2: No, mia mamma canta da sempre, mio nonno materno anche, ma cantano così qua in casa, fuori nel giardino, ma no, non è mai stata una professione, ecco.
1: E ti hanno appoggiato già fin da piccola?
2: Sì, assolutamente, sì. Mio nonno, quando ha saputo che io, perché io ho iniziato il mio percorso, a dire il vero, con la fisarmonica, e quando ha saputo che io a 8 anni ho iniziato ad andare a scuola di fisarmonica, era felicissimo.
1: Ah sì, eh? Immagino. Ma infatti la fisarmonica, anche lì tu mi devi raccontare come mai, perché non è uno strumento facile, soprattutto per una bambina di 8 anni, perché già è grande, è pesante, richiede una coordinazione complessa, no? Tra le due mani, azionare il mantice richiede una certa forza fisica. Ma come hai fatto?
2: Ma da bambina avevo una fisarmonica piccolina, da bimbi, e nella mia scuola di fisarmonica c'erano tanti bambini come me che iniziavano proprio allora il loro percorso, quindi diciamo non la vedevo come una cosa strana. Però sì, è uno strumento molto complesso, bellissimo secondo me, uno strumento completo direi, e con la fisarmonica puoi fare tutto direi. E io l'ho amata, ho iniziato con quella, ero proprio affascinata da bimba, mi ricordo quando andavamo nelle sagre di paese a ascoltare le grandi orchestre, ero proprio innamorata di questo strumento, ero proprio affascinata, e ho iniziato da lì, poi sono andata avanti, ho iniziato a cantare, da lì poi è nato tutto.

0: Un caffè con l'artista.
1: Il tuo maestro, no, di musica ti ha consigliato, ha detto: oh, però canta ancora un po', che non è male.
2: Sì, sì, perché lui poi mi ha sentito cantare quando andavo giù a lezione da lui, ed è lui che mi ha lanciato un po' nel canto, e poi da lì non mi sono più fermata. Diciamo che la fisarmonica non la suono quasi più sul palco, però in casa mia c'è sempre, cioè io quando non so cosa fare la tiro fuori dalla custodia e suono.
1: Oh, che meraviglia! Ma anche magari per comporre, o no?
2: Esatto, sì. Io non sono una fisarmonicista, innanzitutto, però mi arrangio come posso, e quando mi metto lì che ho l'ispirazione per scrivere una canzone, la fisarmonica mi aiuta molto. Sì, sì.
1: Ma tu ricordi, perché a me sembri anche un po' timida, nel senso, no? Appunto questa dolcezza, questa sensibilità, magari si vede anche un po' di timidezza. Sì. Immagino da piccola, no? Ancora
2: Era,
1: di più.
2: È stato un trauma per me.
1: Ecco.
2: Perché, no, adesso salgo sul palco abbastanza tranquilla, però io ero veramente timidissima da bambina, cioè io da piccola stavo appiccicata a mia madre quando andavo in giro. Figurati salire su un palco, cantare, che poi cantare era il minor problema forse per me, lo facevo abbastanza tranquillamente, però io non riuscivo, giuro, nemmeno finita la canzone a dire grazie, cioè mi vergognavo a dire grazie se la gente mi applaudiva, cioè ero così, poi piano piano ti sblocchi per forza.
1: Certo. Ma quindi ti ricordi la tua prima volta sul palco, perché poi tu hai cantato in un'orchestra, no? I primi anni.
2: Sì, ho cantato con un gruppo qua, con un fisarmonicista qua delle mie zone, dell'entroterra, e abbiamo fatto 4-5 anni belli. Sì, io li ricordo proprio con gioia.
1: È la prima volta, ecco.
2: È la prima volta, credo sempre sia stata con la fisarmonica, però la mia prima volta sul palco. Perché ho iniziato da lì, e la prima volta è stata con la fisarmonica, sicuramente. Sempre col mio maestro, lui organizzava dei galà di fisarmonica con i suoi allievi e lì ci esibivamo tutti.
1: Immagino appunto la musica per te, anche da piccola, è stato un po' come un tuo mondo magico dove ti rifugiavi, dove magari stavi nella tua cameretta, sognavi. Ecco, sì. Cosa rappresenta la musica?
2: È il mio sogno, è sempre, cioè io se tu chiedessi alla Veronica che aveva 8 anni cosa voleva fare da grande, ti risponderebbe quello che sto facendo adesso, quindi io sono contenta perché ho realizzato il mio sogno di quando ero bambina. Poi non bisogna mai accontentarsi, non lo so cosa farò in futuro, però io adesso sono veramente contenta di quello che sto facendo.
1: E un sogno, avevi magari un sogno ancora più grande, tipo Sanremo, cantare all'estero, fare una
2: No, è sempre stato questo il mio sogno, quello di cantare nelle feste, nelle balere, il genere che sto facendo. Non mi sono mai spinta oltre, non ho mai sognato Sanremo, no.
1: Che bello! E poi appunto, come hai detto, sempre con l'appoggio della famiglia, anche lì,
2: sì,
1: non è
2: certo.
1: Che
2: hanno,
1: perché di solito, sai, dicono: ma trovati un lavoro sicuro e studia. E questo è così.
2: Sì, è vero. No, i miei genitori mi hanno sempre appoggiato, mio papà mi ha scarrozzato e continua, perché cioè io la patente, se posso mi arrangio, però ogni tanto anche a lui fa piacere accompagnarmi nei miei lunghissimi viaggi, però finché non ero autonoma mi ha veramente scarrozzato ovunque, cioè io non finirò mai di ringraziarlo per questo.
1: Sì, sì. Infatti, beati, meravigliosi genitori.
2: Sì.
1: Poi ascolta, andando avanti, nel 2017 conosci appunto il maestro, no, Kalle, lì hai,
2: sì.
1: È partito, possiamo dire, è partito seriamente il tutto.
2: Sì, sì, perché con lui ho conosciuto Gianni Di Sario della Fonala Dischi, che saluto se mai ci seguirà, che è stato il mio la prima persona, il mio produttore, quello che ha creduto in me da subito, e quindi anche lui non finirò mai di ringraziarlo per questo. E poi sì, con Alberto sono nati 2 dischi, poi ho fatto il mio percorso da solista, nonostante io continui a fare ogni tanto serate con Alberto Kalle, che è il mio mito fin da quando ero piccola. E E niente, da lì poi è nato il mio percorso.
1: Infatti poi hai firmato con la Fonola il tuo primo contratto discografico. Cosa hai fatto? Quando si dice con i primi soldini, ecco, cosa hai fatto?
2: Io non saprei dirti cosa ho fatto di particolare con i primi soldini. Diciamo con i primi poi andando avanti ho comprato la macchina, quello sì.
1: Ah, ecco. Bellissimo. Ma poi vabbè, tu l'anno, nel 2024 praticamente da poco hai vinto l'edizione del Festival di San Liscio.
2: Sì. E
1: vabbè, non mi stupisce, perché visto la tua bravura, il tuo talento, ma avevi già fatto, partecipato a altri festival, dei concorsi, come un po' fanno tutti?
2: No, in realtà no. Io sì, vabbè, ho sempre partecipato a dei festival, ma festival non in gara, diciamo. E quello è stato il mio primo. Io, tra l'altro, tornando proprio su Gianni Di Sario della Fonola Dischi, mi telefona, non so, sarà stato l'inizio dell'anno, mi dice: ah, ci sarebbe questo festival di San Liscio, sarebbe bello che tu andassi, così ti fai conoscere anche in Romagna. Però io non avevo mica capito che fosse una cosa, una gara. Cioè, pensavo fosse un festival dove tutti ci esibivamo e finiva lì. E io l'ho scoperto 2 o 3 giorni prima. Però non mi aspettavo, a dire il vero, di vincere, perché io ho portato una canzone, una cover, La Vigna di Luisella, una canzone che lei aveva portato al Festival Bar nel 1970 qualcosa, ora non ricordo. Però tutti gli altri artisti in gara avevano canzoni, cioè, completamente diverse, molto più pop, molto più attuali. Io mi sentivo veramente, cioè, non lo so, un pesce fuor d'acqua in quell'ambiente. Eppure sì, ho apprezzato proprio la scelta di quella canzone lì.

0: Un caffè con l'artista.
1: Parlando anche di difficoltà nel mondo della musica da ballo, i fisarmonicisti sono spesso uomini. Tu credo che tu sei una delle poche donne, no, in questo ruolo, ma c'è mai stato un episodio dove ti sei sentita appunto un pesce fuori d'acqua, giudicata o magari invece sostenuta per questa cosa?
2: Allora, no, non mi sono mai sentita, cioè per la fisarmonica no, assolutamente, perché come ti dico, nella mia scuola c'erano tante bambine di allora e ragazze che suonavano, donne che suonavano la fisarmonica. E non mi sono mai sentita giudicata, però se ricordo i tempi in cui io andavo a scuola superiore giù in Riviera, che mi chiedevano cosa canti e io dicevo il folklore, il liscio, la musica da ballo, e la gente mi guarda, cioè i miei compagni, i miei amici mi guardavano un po' così, come dire, cos'è questo genere. Però non mi sono mai sentita giudicata, a dire il vero.
1: Ah, e infatti, e tu come hai fatto per non seguire la corrente? Perché non è facile poi per una ragazza, una ragazzina, no? Discostarsi dalle mode, soprattutto a scuola, no? Perché lì uno poteva anche venire emarginato, perché magari tutti ascoltavano la musica,
2: sì,
1: del
2: certo
1: momento. Invece tu dici no, io faccio, mi piace, canto, suono un'altra cosa. Come
2: sì,
1: hai superato?
2: Sì, sì.
1: Ci vuole anche un bel carattere.
2: Ma non lo so, in realtà io non mi sono mai sentita così diversa, non so come dire, proprio perché qua nel mio ambiente, nell'entroterra, nelle mie montagne, era la quotidianità, la musica che si ascolta da sempre. Ora non ti dico che non si ascolti Sanremo, ci mancherebbe, però al folklore ci abbiamo sempre tenuto tutti quanti, e quindi forse è per questo che io mi sono sempre sentita normale, tra virgolette. Poi un po' meno, sì, giù in Riviera, però ho continuato comunque per la mia strada. L'ho sempre fatto talmente con passione, credendoci, perché se non ci credi non lo fai, e che quindi sono sempre stata convinta, ecco.
1: È vero, brava. E tu infatti in questo sei anche controcorrente, perché di solito molti artisti, tu ormai sei un'artista affermata, e a un certo punto magari scelgono la città per fare carriera, no? Roma, Milano. E invece tu no, sei andata, non so, in montagna. Ecco.
2: Sì, sono rimasta qua, tra l'altro.
1: Rimasta?
2: Sì, sì, sì, sono rimasta qua, ci sto benissimo, veramente. Per me è il mio paradiso. Sì, sì, sì. Poi credo che sia anche la mia fonte di ispirazione per tante canzoni che scrivo. Il mio paesaggio, uscire, fare una passeggiata al sole, respirare l'aria pulita, vedere un cielo azzurro come quello che c'è stamattina è il massimo per me. Sì, sì.
1: È lì che trovi l'ispirazione, anche se tu hai detto che è l'ispirazione che ti cerca, la musica che ti viene a chiamare, che non sei tu a cercare l'ispirazione.
2: Tante volte sì, ricordo una canzone in particolare, Rossi Tramonti. Io veramente stavo tornando a casa, ero in bicicletta e a me mi è balenato in testa sto ritornello, senza che io lo cercassi assolutamente. E così è stato, sono arrivata a casa, poi l'ho suonata, l'ho registrata e da lì è nata Rossi Tramonti.
1: Hai un angolo in casa, dove scrivi? Dove
2: bene, nella mia camera, sì, perché se no ho un fratello, una sorella, c'è sempre un caos terribile in casa mia, però mi chiudo in cameretta e lì faccio tutte le mie cose, sì, sì.
1: Ah, ecco, ma le tue canzoni appunto raccontano spesso storie vere o sono più inventate, sono più sogni? La vita di montagna,
2: ce n'è qualcuna fantasiosa e ce n'è qualcuna vera. A Rossi Tramonti io la vedo verissima come canzone, è verissima per me. Sì,
1: è
2: sì,
1: vero. Ma la canzone ti deve emozionare o tu pensi al pubblico, di se può piacere al pubblico, se lo può emozionare?
2: Guarda, io mi rendo conto che tante volte non sempre quello che piace a me piace al pubblico. E per cui se io scrivo una nuova canzone, a me piace da morire, non è detto che poi al pubblico arrivi come arriva a me, e viceversa, magari ne scrivo una che a me non convince nemmeno troppo e invece al pubblico piace da morire. È sempre un punto di domanda, però io in realtà scrivo quello che sento, poi non mi faccio troppe domande se piacerà o non piacerà.
1: E quando sei sul palco, che magari vedi che nel pubblico un po' freddino così, come superi quel momento? Cosa fai? Cosa pensi?
2: Non lo so, quello è un problema, cioè è un po' un problema ogni tanto, perché io se vedo, devo dire che sono abbastanza fortunata, che di solito il mio pubblico è abbastanza affettuoso e caloroso, però a volte capita quella serata un po' più spenta e lì mi sento un po', non mi sento bene in quei momenti lì, perché è come se mi rendessi conto di non far divertire, non so come dire.
1: Sì, ti capisco, è vero.
2: È come in una serata da ballo, no? Sì. Se tu fai una canzone e la pista si svuota, non balla più nessuno, oddio, cioè cambiamo, facciamo qualcos'altro, questo non va bene, dobbiamo far divertirsi. Sì,
1: sì. È vero, e succede spesso, e non è detto, perché a me è capitato, e io vado a chiedere, no? Io presento, allora dico no, io devo chiedere alle persone perché non ballano, che succede? No, ma quello sì. È stanco, quello vuole bene, alla fine, capito, quel momento.
2: Sì, magari non c'è un motivo cui noi ci dobbiamo sentire in colpa, però succede.
1: È vero. Ascolta, io so anche di un tuo sogno che sarebbe quello di cantare, di duettare con Claudio Baglioni, no? Che è il tuo mito un po'.
2: Sì, magari.
1: Ma scusa, non l'hai mai provato, non l'hai mai contattato?
2: No, tra l'altro è venuto anche a cantare qua a Genova e a Piacenza non troppo tempo fa, però io per una cosa o per l'altra non sono mai riuscita ad andare a sentirlo. Ma il mio sogno ancora più, diciamo, più circoscritto al nostro ambiente sarebbe quello di conoscere Patrizia la cantante. Sì, lei è veramente sì.
1: Ma contattali, ma si è, allora tu veramente, io credo che anche un Baglioni

0: non disturbare, non,
1: sì, è vero, è vero.
0: Invece sì, tu potresti farlo, cara, pensaci, ecco, magari proporre, far ascoltare una canzone e dire ma perché no,
1: Va bene, dai,
0: scusa, chi è che l'ha fatto adesso? Era forse Blanco con Mina, per dire, sai, che sono,
1: ah, può essere, sì sì, sì, sono due mondi opposti, però
0: Infatti lui poi un ragazzino che lo dice, sì, figurati se Mina, no, ti risponde, invece sai com'è,
1: invece
0: quindi
1: succederò, sì, può succedere di tutto,
0: sì sì sì. Beh, vediamo, ti controllerò.
1: Va bene.
0: Ma ascolta, il tuo primo amore è stato, quanto ho capito, la fisarmonica, poi sì, il canto, la musica, e il secondo o magari il primo bis, mettiamolo,
1: guarda, non lo so, a me piace, oltre alla musica, a parte io ho una passione sfrenata per il ballo liscio, nel senso che se non vado a cantare, se c'è un sabato che sono libera e non vado a cantare, io vado a ballare, tassativo, per forza, sì sì.
0: E cosa, quale ti riesce meglio?
1: Ma diciamo che il liscio, la musica da ballo delle nostre orchestre, io
0: tutto,
1: ballo
0: valse,
1: sì, a parte un po' i latini, che quelli mi trovo un po' meno, però per il resto sì sì, ballo tutto.
0: Ecco, quindi una ballerina anche.
1: A me piace davvero tanto ballare, mi è sempre piaciuto un sacco. Ora non ti posso dire che amo ballare quanto cantare, però quasi.

0: Un caffè con l'artista.
1: Che sacrifici hai fatto per arrivare qui dove sei?
2: Più che io, magari li hanno fatti i miei genitori. Quando mio papà mi portava, usciva prima dal lavoro, dormiva poco perché mi portava a cantare, il giorno dopo andava a lavorare. Lui ne ha fatto tanti sacrifici, però io anche ogni tanto mi ricordo quando ero una ragazza che andavo alle superiori, io andavo già a cantare, quindi magari cantavo il venerdì, il sabato sera, a volte anche la domenica pomeriggio, poi il lunedì andavo a scuola. Quello era un po' un sacrificio, però per il resto niente di più grande, ecco.
1: Potevi anche continuare con i tuoi amici, uscire con loro, fare
2: sì,
1: la vita,
2: sì, ecco,
1: no?
2: Quello è vero. Sì, sì, quello è vero. Però alla fine non mi ha pesato poi così tanto, lo facevo davvero volentieri.
1: E nel futuro come ti vedi anche? Adesso sei giovane, appunto, ma la vedi una famiglia, figli?
2: Sì, beh, per forza. Sì, sì, spero di sì. Sogno di diventare madre, penso che ce l'abbia qualsiasi persona, qualsiasi donna. E in quel caso lì sì, dovrò un po' scegliere tra, però non credo che non si possa fare uno e l'altro, ecco.
1: Infatti, ma anche fidanzato, adesso non sei fidanzata?
2: No, adesso sono canto e basta, diciamo.
1: Canto e basta, ecco, perché
2: penso a quello per il momento.
1: Brava, no, perché siccome le amiche anche single mi dicono che non sia nemmeno facile, io non lo so com'è la situazione, ma che non sia semplice anche uscire, incontrare poi la persona giusta. Tu che sei così impegnata, sarà ancora più difficile, più complicato.
2: Può essere. Magari quando non si cerca arriva, però io la penso così, dai.
1: Infatti, però uno ti immagina, perché sei, quando uno ti vede sul palco, wow, che meraviglia, cioè, avrai molti pretendenti.
2: No, come no?
1: Secondo me sì, poi ecco, appunto, sei una bellissima donna, dolce, con questo talento. Io credo che chi ti guarda, ti segue, dice wow, mamma mia. Sai, è facile innamorarsi di Veronica Cuneo.
2: Grazie.
1: No, quello sì, è vero. Ma e quindi, appunto, vediamo questi sogni. Hai detto che nel campo della musica, o magari non hai dei sogni particolari, grandi. Tu sei, non so, mi sembra anche molto matura per la tua età, perché forse hai capito che per essere felici uno deve non accontentarsi, ma essere contenti di quello che si ha.
2: Sì, io sono contenta di quello che ho. Poi è giusto dire non accontentarsi, ci mancherebbe, però non è nemmeno bello inseguire sempre un qualcosa che non lo so, a me piace godermi i momenti belli, quello che sto facendo adesso, che ribadisco il sogno che avevo quando avevo 8 anni, e questo per me vuol dire tanto, aver realizzato il sogno di una bambina, della bambina che ero, e poi in futuro vedremo. Poi le cose arrivano quando non si cercano, come ho detto, quindi.
1: Vabbè. Ma c'è qualcosa che sarà. È vero, c'è qualcosa che ti spaventa del futuro, o tu vivi così bene la giornata?
2: Sì, cioè, sono tante cose che mi spaventano ogni tanto. Per esempio, quello di non curare abbastanza la mia voce e che un giorno mi possa abbandonare. Ecco, quello è una paura grande che ho. Però, dai, ci sto andando a scuola di canto, sto facendo un bel percorso, quindi la tengo curata.
1: Immagino che ci siano delle tecniche, delle cose che
2: devi
1: fare. Ma poi invece anche il tuo aspetto, come ti curi, come ti tieni in forma?
2: Non lo so, io vado non faccio sport, però cammino molto, come ti dico, quando c'è una bella giornata come quella di oggi, magari oggi pomeriggio io vado sicuramente a farmi una passeggiata, e quello credo che sia il mio tenermi in forma, perché sport è di oltre il ballo, che vado a ballare ovviamente, non faccio altro.
1: Poi immagino anche mangiare bene da quelle parti, guarda,
2: dico... qua si mangia molto bene, non lo dico perché sono di parte, però dai, noi siamo a, diciamo, al confine tra la Liguria e l'Emilia, quindi come cucina ci siamo.
1: Basta, me ne vado, basta, non posso ascoltare queste cose, che meraviglia. Immagino poi la mamma che chissà come cucina.
2: La mamma, la nonna, ma anche io, sai, io mi diverto in cucina. Quando ho un po' di tempo libero, a me piace cucinare, quindi mi diverto.
1: Tipo che cosa? Fammi del male.
2: Tipo tutte le settimane io faccio il pane fatto in casa, perché, perché c'è qualcosa di più secondo me. E poi mi piace anche fare i dolci, infatti quando ci sono i compleanni sono sempre quella che fa la torta io.
1: Hai visto?
2: Ma e anche bello. Mangiare ovviamente, non solo il cucinare.
1: Certo, ma che meraviglia, raga. Immagini i tuoi amici felici quando ti vengono a trovare, magari cucini, canti qualcosa, basta, meglio di così impossibile. Ma anche in famiglia lo fate, quando vi riunite tutti, come sono quei incontri familiari?
2: Sono conti ingigantiti, sì, ma si canta. Poi qua abbiamo proprio la tradizione che quando si fa festa, si fa una mangiata, si fa un compleanno, chi suona la fisarmonica porta la fisarmonica, chi canta canta, c'è sempre un modo per finire la giornata in musica, ecco.
1: No, ma guarda, io qualche guarda, ti farò una sorpresa, mi vedrai, sì, farò finta, dirò guarda, oh, si mi è rotta la macchina proprio lì dietro casa tua.
2: Ti ospito volentieri, sì sì.
1: Rimango lì attenta, perché che bello, sai che mi fa veramente piacere, perché io sono a Milano e qui si sente solo stress, problemi, e multe, e cose, e tutto pesante, ecco. E quindi ascoltarti è veramente un balsamo per il cuore.
2: Grazie.
1: È vero. No, che meraviglia. Guarda, rimani così, per carità, a vita, e ringrazia i tuoi, anche perché si vede che vieni da una famiglia che ti hanno dato un'educazione. Uno dice come quelle di una volta, tanto per far capire che c'erano dei valori profondi, sì. Educazione, rispetto.
2: Sì, è vero, è vero.
1: E che anche quello non è che si vede molto, soprattutto nei social. Tu immagino che usi, no, i social, le cose.
2: Beh, sì, li uso come tutti i giovani, un po' anche per lavoro, ovviamente, perché.
1: Certo, infatti tu ci sei. Certo, tu ci sei con le tue pagine, però infatti anche lì lo vedi anche tu che c'è anche molto odio spesso, no? Tanto di invidia.
2: Sì, sì, è vero. Ce n'è molto, ma anche nel nostro ambiente un pochino, però sì. Dai, passiamoci sopra, non ci facciamo caso. Passiamo oltre.
1: E tu come fai per come dire, andare avanti, dire no, basta, non ascolto niente, continuo. Hai un trucco?
2: No, diciamo che sono un po' così di carattere, nel senso, magari per quei 10 minuti me la prendo veramente tanto, poi dopo neanche un'ora scivola tutto, scende tutto, sì sì.
1: Quindi quello è il segreto, dici, di cercare di non rimanere rincorose, come si dice, rancorose.
2: No, io non sono così, non, cioè non sono una persona che non se la prende, non si arrabbia, però non riesco da sempre a tenere a stare arrabbiata per più di un tot, non lo so.
1: Ascolta, noi anche trasmettiamo ovviamente sempre le tue canzoni, c'è l'ultimo disco che è uscito nel 2024, vero?
2: Esatto, canzone, in estate.
1: Sì, inedite, raccontaci un po', e anche magari del prossimo, anche se questo è ancora molto fresco, ma raccontaci un po' intanto questo disco.
2: Ma questo disco è stato forse quello che ho vissuto di più, nel senso che ci sono tante canzoni che ho scritto io e forse riascoltandole mi sento veramente un po' cresciuta, tra virgolette, ma non come artista, come ragazza, cioè come persona, rispetto a magari un po' di tempo fa, anche a livello di interpretazione di canzoni. E ci sono poi canzoni scritte da, cioè Voce Mia, che è scritta da Matteo Benzi e il suo socio Massimo, che è una canzone un po' più pop, che esce un po' dalle righe mie solite di Terzinati, Begin, Walzer, ma che comunque sento comunque mia e mi piace da morire. Poi c'è La Filanda, che è questa cumbia molto fresca dai, però cioè, fresca dai suoni, nei suoni, ma molto molto tradizionale nel testo, ecco, la Filanda è questa canzone che mi viene sempre richiesta, che c'è anche un videoclip uscito proprio a maggio dove ho le mie amiche filandine comparse nel videoclip e poi dai, sono contenta di questo nuovo disco, lo stiamo spingendo, ovviamente quest'anno non credo che farò dischi e nuove canzoni, cioè nuove canzoni sì, ne è uscita anche una da poco con Marco Zeta e Matteo Bensi a Mezzanotte in Punto, quindi nuove canzoni ogni tanto ne escono, ma per un disco penso che aspetterò ancora un anno almeno.
1: Io guarda, non voglio toglierti ancora appunto del tempo, ti ringrazio per questa
2: chiacchierata. Grazie a te.
1: Sei un po' una medicina, io ti chiamerei tutti i giorni per tirarmi sul morale e
2: Che bello questa cosa che mi stai dicendo.
1: No, è vero, anche per vedere, sai, come un paio di occhiali che tu ti metti e riesci a vedere un po' il mondo ancora più bello, perché come ti dicevo appunto credo di vivere in un periodo, o magari è proprio anche il posto dove si abita, il lavoro frenetico, esci tutti di corsa, tutti i problemi, vai al bar, ascolta solo quello, quindi parlare con una persona come te è una bella cosa, veramente.
2: Grazie. Grazie davvero.
1: Ti ringrazio, poi anche la tua musica è un bellissimo è un bellissimo momento, regala emozioni meravigliose e faccio i complimenti, perché appunto non è per niente facile mantenere queste due anime, no? di tradizione, di musica popolare che spesso è anche forte, perché quando si parla, no, di quei tempi, lì è gente che lavorava, come dire, pesante, sa, sì. E sacrifici erano, con questa melodia invece fresca, dolce.
2: Grazie davvero.
1: No, è vero, quindi bene, no, grazie a te veramente, poi se vuoi dire cosa anche a tutti gli amici che ti seguono.
2: Bah, io ho detto tutto, io ringrazio sempre di cuore il mio pubblico, perché veramente mi dimostra sempre tanto affetto e questa è una cosa quasi la più importante, direi, perché come ti ho detto, se fossi sul palco e vedessi la gente triste, non coinvolta in quello che faccio, mi sentirei davvero male, quindi sono contenta e grazie sempre a tutti quelli che mi seguono, che mi ascoltano, che richiedono le mie canzoni. Grazie.
1: No, grazie a te e un abbraccio, baci a Veronica Cuneo.
2: Grazie mille, grazie.
1: A presto.
2: Prossima, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
2: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Hexet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in cui ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
1: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie, gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
3: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo il rimonta, un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: La nostra ora quotidiana con i successi del passato, i più bei brani del Liscio di tutti i tempi, sta per iniziare. Anche oggi quindi 60 minuti con i grandi successi, poche parole, molta musica, come diciamo nel nostro slogan. Iniziamo con Al Rangone, Tu sei nella mia mente e

Ed ora con la storia di Romagna, due pezzi del maestro Secondo Casadei. Il primo è un valzer, Bella figlia romagnola, e a seguire una polca, Figaro in Romagna.

Dopo la storia di Romagna che ci ha proposto questi due brani in sequenza del maestro secondo Casadei, arriva Roberto Polisano, Ci proverò e Il sognatore.

questo è I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora al giorno con i miti di tutti i tempi. Torniamo veramente ai miti, torniamo indietro, andiamo a Franco Bergamini e alla sua orchestra. Ci propone uno dei suoi pezzi più noti, Pensando a Rossini e

Questo è sempre I Simpatici Italiani, c'è ancora il tempo per qualche brano, arrivano Romeo e Coperfisa, Viva l'Italia, è un passo doble, e a seguire Eccoti una rosa.

Eccoti una rosa, era Romeo e i Coperfisa. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. La nostra ora termina con un pezzo strumentale che, come ogni giorno, appunto, va a chiudere lo spazio insieme. È Sognando di Castellina Pasi, eseguito dal maestro Barbanera. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La Procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il Mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e Quarante Passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

abito scuro, sguardo vivace, chino sul palco al sorriso che piace. Piace alla gente.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori!
1: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis, Roland Garros. Dopo due match a maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano gli ottavi. Sul velluto, Flavio Cobolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
4: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà.
1: Ciclismo a Roma, si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket, Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff Scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera a gara 2 Brescia-Milano, ospiti avanti 1-0. Ed è tutto, buona domenica!
0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

la gente, buon venerdì 29 maggio 2026. Ciao Cinghia. Oh santo cielo, ti vedo già flu. Adesso durante il primo pezzo rifacciamo il collegamento, lo voglio più pulito. Ah, ste tecnologie. Come va? Oggi ultimo giorno della settimana. Ieri sera qui no, ma attorno ha piovuto, da qualche parte ha fatto anche dei disastri, per cui la temperatura oggi è un pochino più piacevole. Ci sono 23 gradi in questo momento e dicono che comunque da martedì cambia tutto, cioè si ritorna alle temperature ideali del periodo, 22-23 gradi di massima, che è di solito la temperatura che c'è alla fine di maggio, anche se martedì sarà 2 giugno, quindi saremo ai primi di giugno, ma anche quella è una temperatura da primi di giugno e non i 35, tutti i record battuti in quella dell'Europa, e soprattutto un aumento di casi di anziani che non hanno retto, perché gli anziani, i diversamente giovani, il caldo lo sopportano meno di quelli più giovani e di quelli che invece non si considerano diversamente giovani, quindi bisogna fare attenzione. Come va? Oh, se prendi la scaletta viene meglio. Oggi me l'ha stampata in tonalità di grigio, ogni tanto anche, qui parliamo sempre di nuove tecnologie, no? La mia stampante ha la sua intelligenza e se non le dici comportati come ieri, lei decide autonomamente e dice: oggi te la stampo con la scala di grigi, e va bene, può essere anche piacevole, diciamo che riposa di più la vista. Oggi è il 149esimo giorno dell'anno, ne mancano 216 a fine anno ed è Santa Ursula, che fu la fondatrice delle Orsoline, che sono le suore del Sacro Cuore. La contrapposizione: ci sono le Orsoline e ci sono le Marcelline. Lo so perché mia mamma andò alle Marcelline della Buffo, perché era interna e dalla, è una cosa tremenda, ma i miei nonni lavoravano, per cui avevano la drogheria, per cui l'avevano messa interna, e lei dalla finestra della camera del suo dormitorio vedeva casa sua, che è una cosa terribile. Là è casa, perché io sono qui dentro a dormire, perché i nonni lavoravano. Va bene, è la giornata mondiale delle forze di pace, quindi di tutti quelli che fanno parte dell'ONU, quelli che cercano, e ce l'hanno dura in questo periodo, di mantenere la pace in determinate zone di guerra, anche perché non c'è più rispetto neanche di queste forze di pace da parte di alcuni belligeranti, gli sparano tranquillamente sopra e se ne fregano. Ma dove andrà questo mondo ormai? Allora, 11:07, partiamo con il primo brano di oggi. Cinghia, ricordati che adesso rifacciamo. Cinghia e Marco Sasso, polistrumentista, bravissimo musicista, nonché mio regista, eunista. Allora, la mia amica di sempre, e ce la canta la Lella Blu. È bello avere un'amica di sempre che ti sostiene, la depositaria dei tuoi segreti.

Allora, era la mia amica di sempre, di Lella Blu. Mi fai vedere quella fotografia che ti ho detto che mi sarebbe piaciuto vedere? Perché comunque ci viene richiesta da alcune signore. Eccoli qui, Lillo e Chanel. Chanel è a destra, Lillo a sinistra, e quello dietro è il gran patron, il cinghia, il gran patron di Lillo, perché Chanel è diventata la cagnolina della sorella del cinghia. Però hanno fatto presentare i due cagnetti e Lillo guarda con espressione curiosa, ma secondo me già innamorata da questa espressione, con l'occhio languido del maschio che ha scoperto la femmina. Lei, come la vedete, con espressione molto più timida e molto più raccolta, dicendo: orbene sì, sono una femminuccia, cosa vuoi da me? Ecco, questa è la come si sono presentati i due. Poi ovviamente messi a terra si sono annusati in tutti i modi, in tutti i sensi e in tutte le zone dove di solito si annusano i cagnetti. Bene, allora alle 11.12 abbiamo, intanto vi ricordo il numero di telefono 331-335-6565 con il quale potete mettervi in contatto con noi in diretta qui a Canzoni Senza Frontiere con WhatsApp. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Studio 1 TV Lombardia e il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, provincia veneta di Belluno. Dai che oggi dovrebbe fare un pochino più fresco. Il marasma in questo momento, ho appena visto il radar, perché è bello guardare il radar, si vede la situazione in tempo reale delle nuvole, dei temporali. Anzi, ho purtroppo inquinato mia nipote, che dopodomani farà la comunione, perché la prima cosa, quasi 10 anni, però sul telefono: papà mi fai vedere il radar, perché le fa vedere, lei ha paura dei temporali, appartiene alla categoria di quelli che hanno paura non tanto del temporale in sé, dei tuoni. Io le ho detto: guarda che quelli pericolosi sono i fulmini, e lei ha paura dei tuoni. Non c'è verso, fin da quando era piccolina. Allora, sono un pirata, sono un signore. C'era stata richiesta da Isabella Sagermano una canzone del 1978 di lui, il bello degli anni 70 della canzone internazionale. È il cantante spagnolo che ha venduto più dischi al mondo, 300 milioni, quindi... Oggi non è più un giovinetto, ha 83 anni anche lui, ed è Julio Iglesias.

Le rose bianche. Era Roberto Tagliani, non l'ha annunciato perché tanto facevano tutto loro, perché era della peschiera di Valdengo. A proposito, domani sera, perché oggi è il 29, venerdì, domani è sabato 30, alla peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Paolo Bertoli e sarà lui l'animatore della serata. La peschiera di Valdengo domani sera 30 di maggio, sabato. Allora, siamo alla Eva Zanicchi, il secondo vintage di oggi. Il primo è stato Julio Iglesias. Eva Zanicchi, ragazza del 1940, portati benissimo i suoi 86 anni, nel 1974 cantava Testarda io, canzone scritta dal Cristiano Malgioglio. E cosa succede? Che di questa canzone si imbaghisce Luchino Visconti, che la mette nel suo penultimo film, Gruppo di famiglia in un interno. Cosa succede? Che a un certo punto del film Burt Lancaster, che è l'attore principale, nella sua casa di Roma, dove convive con dei giovani, sta ascoltando della musica classica quando improvvisamente sente Testarda io. Va a vedere cos'è questa Testarda io e scopre i giovani che si stavano combinando in un ménage à trois, appuntamento coinvolgente in tre, ecco, tradotta letteralmente, ti va bene Ciglia? Appuntamento coinvolgente in tre, cioè un'orgetta, insomma, detto fuori dai denti, ménage à trois, però molto più elegante, molto più. E in funzione di questo fatto, siccome il film stava avendo un certo successo, perché questa scena fu iconica e passata poi nella storia del cinema, la canzone entra in Hit Parade e ci resta per 6 mesi e vende oltre 500.000 di copie. Testarda io, Iva Zanicchi.

era Testarda Io di Iva Zanicchi, sempre brava. Stamattina siamo partiti, come si dice, romantici, lenti, vi stiamo portando verso questo weekend con dolcezza, con per esempio, guardate Nonno Mimmo di Firenze, me lo fai vedere? Guarda, mi scrive, guarda che mazzo faccio alla mia signora, bellissimo, tavolino stile veneziano e due vasi con delle bellissime rose, che poi sono di stagione, in questo momento ne ho tante anch'io qui fuori, e questo è un bel pensiero per la tua signora, bravo Nonno Mimmo di Firenze. Devo pensarci anch'io, perché l'uno è il compleanno anche della mia signora, quindi dovrò provvedere anch'io alle rose o fiori simili, anche se lei, no, non voglio niente, non voglio regali, no, no, no. Un bel mazzo di fiori, no, poi si sciupano, una bella pianta, no, poi devo bagnarla. È una che ti stimola, ti dà la voglia di fare un regalo gioioso, un regalo d'amore, di partecipazione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma. Buon weekend a Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buon fine settimana da Maria Rosa. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Maria Rosa, grazie Irma di Imperia. Buon fine settimana anche da parte nostra, Luigine e Antonio di Trecate. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana e tanti auguri alla tua nipotina per la prima comunione. Sì, c'è fermento. Perché poi è bello, perché diventa una riunione di famiglia totale, arrivano figli, nuore, figlie, generi, nipotini, vecchi amici che ci si incontra quando ci sono i matrimoni, i funerali e appunto le prime comunioni. È bello. Domenica sarà molto bello, anzi poi dato che c'è il weekend lungo alcuni si fermano anche per qualche giorno. Sono Graziella da Berniasco, ciao Graziella, che è quella che ha augurato la buona prima comunione. Ciao Ettore, per favore mi fareste ascoltare, ecco, non ero stupido, c'è cioè nessuno chiede una canzone, mi fareste ascoltare Piange il telefono di Domenico Modugno? Ti ringrazio Giorgio di Cossato Biella. Buongiorno Ettore e Marco, buon fine settimana da Nonna Rina di San Giorgio. Marco, Cinghia, anche per te. Ciao Ettore, buon venerdì, ancora 10 giorni di lavoro, poi 15 giorni al mare e poi in pensione, so già chi sei. Sarà un giugno dolcissimo. Buon fine settimana Giancarlo D'Alesa. Vedere la pensione è come, non è come vedere, è decisamente superiore che vedere la fine dell'anno scolastico, no? L'ultimo giorno scolastico, perché qui non è la fine dell'anno scolastico, è il raggiungimento della laurea, il raggiungimento della pensione, è veramente un totale cambio di vita. Giancarlo D'Alesa, vedrai. Rosaria mi era stata chiesta da Caterina di Alessandria, interpretata da Dino Crocco. Dino Crocco è stato veramente un grande anche della televisione, non solo della musica. Era un po' il mio antagonista su Telecity quando io facevo la bustarella su Antena 3. E lui era quello appunto che in Piemonte e non solo, anche in Lombardia, perché Telecity copriva Liguria, Piemonte, Lombardia, credo anche adesso fa parte di un network nazionale, ma all'epoca eravamo le televisioni locali che avevano un'evoluzione. Rosaria di Dino Crocco, a gentile ricordo.

Dino Crocco. Ciao Dino, ovunque tu sia, Rosaria. Era un po', come dire, Fred Buscoglianeggiante. Aveva un po' quello stile. Ciao Ettore, buon fine settimana a te e a Cinghia, Maria Letizia, Maria Letizia da Luino. Allora, Matteo Bensi, l'abbiamo già passato ieri, ci è stato chiesto ancora da Karin e Alice, la novità, perché è il suo ultimo disco, Un bacin d'amor. Oh, tra ieri e oggi però il programmatore è proprio sul romantico perso, eh. E vai che vai, Un bacin d'amor del Matteo Bensi. Adeguiamoci.

Un bacin d'amor per Karin e Alice di Matteo Bensi, 11:38. Allora, aspetta che c'è qui Max di Ozzano, in provincia di Bologna, anche lui che chiede una canzone al giorno perché tiene leva il medico di torno. Buon venerdì Ettore, potrei ascoltare Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante? E se ne parliamo per lunedì. Allora, terzo vintage di oggi, questo è un ragazzo del 44, Gianni Morandi, che per Piero di Vinovo in provincia di Torino, che aveva chiesto una canzone del Morandi del 1968, Il cigno bianco. Se c'è il cigno bianco, c'è il cigno nero, non abbiamo notizie del cigno grigio, ma faremo ricerche. Gianni Morandi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, dopo il cigno bianco, il terzo vintage di oggi alle 11.42, la Irene Grillo ci canta la bellezza.

era la bellezza di una donna. Grazie per averci fatto ascoltare anche oggi, Matteo Bensi. Oggi al lago si sta un po' meglio, c'è una bella arietta, noi a spasso sulla riva, buona giornata. E vi invidio, perché se c'è una bella arietta, la temperatura è gradevole, fare una passeggiata in riva al lago è wow wow, bello, complimenti, buona passeggiata, fino, godetevela fino a martedì, poi da martedì danno giornataccia, acqua, tuoni, fulmini, saette, grandine e quant'altro, e la temperatura si abbasserà, non saranno più 30, 32, 35, perché 35 gradi qua nel cuore del Monferrato in collina a maggio non si era mai visto. A parte che in questi giorni ho visto cose che non avevo mai visto. Ieri, subito dopo la trasmissione, mi sono fiondato in televisione a vedere Sinner alla Parigi. In vita mia non ho mai visto uno che sta vincendo 6-2, 6-3, 5-1 al terzo set e perde. È diventato di colpo umano, con un malore che ci sta a quei livelli lì. E comunque bravo, perché ha giocato fino al quinto set, quindi rispetto per l'avversario, rispetto per il pubblico, ma era una larva, non era il solito Sinner. Gli bastava, pensa che gli bastava quel game, sul 5-1 faceva 6-1 e andava a riposarsi. Vabbè, adesso si riposerà fino a Wimbledon. I vinili di Casa Andenna alle 11.48. Allora, su questa canzone, che è la preferita di mia figlia Gioele, si sono innamorati e sposati centinaia di migliaia di persone nel mondo. Secondo me è veramente una delle canzoni romantiche più belle di sempre. Difatti la rivista, la Bibbia, Rolling Stone la mette all'86esimo posto delle canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. È un brano del 1966, signore, pronte a dislinguarvi, perché è veramente wow wow questa. Percy Sledge con questa canzone fu il suo debutto, cioè uno debutta con questa canzone e viene ricordato nel mondo perché è una delle canzoni più belle di sempre, uno dei lenti più belli di sempre, una delle poesie romantiche più belle di sempre. When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna, Percy Sledge.

0: That's a weird shirt.
1: When a man loves a woman, quanti si sono, l'hanno ballata, e mentre la ballavano Cupido ha lanciato la freccetta, sono innamorati, sposati, ma a volte queste, quanti possono raccontare la storia di una canzone, di una musica, quelli che dicono è la nostra canzone, quella che ha fatto scoccare la scintilla, l'emozione. Sì, va bene, no, ho dovuto mettere il giderino perché queste sono le rogne della grande tecnologia. Se io facessi solo la radio, mi metto le polo che voglio. D'estate sono gialle, bianche, azzurre, sono quelle chiare, abituali, maniche corte e vai che vai. No, è arrivato il supremo che ha detto al Cinghia: com'è che Ettore oggi è un po' più scuro del solito? In che senso più scuro? È più scuro come mai? Ha cambiato l'illuminazione? No, è sempre quella. Posso accenderne anche un'altra se vuoi. Toh, ma non mi piace perché mi dà troppa. Così ancora peggio. Mi è stato messo un impianto luci che mi permette di andare in radio liscio visione. Ma la maglietta gialla, pensate, la maglietta gialla è talmente gialla e rifrangente che ti fa diventare più scuro il volto. Perché ho dovuto mettere il girerino. Queste sono le menate della diretta, di quando uno dice: vai, io sto facendo la radio. No, c'è anche la televisione, quindi devi stare attento alle luci, va bene? Questo è un ufficio, non è uno studio televisivo, è un ufficio adattato a studio radio prima e televisivo adesso. Allora, dopo When a Man Loves a Woman di Percy Sledge del 1966, siamo ai saluti a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ci ritroviamo lunedì, quindi buon weekend di tutto cuore. E un bel valzer di chiusura oggi ci sta. Sogno proibito. Ciascuno di noi ha il suo sogno proibito. Balliamolo in valzer con Edmondo Comandini e la sua fisarmonica.

0: Non posso neanche fare l'1-2-3 del valzer perché c'è la latenza. Quindi il ritardo fra me e la musica. Din don, din don, din don, din don. Quello però lo posso fare senza problemi, perché anche se c'è uno scarto di un secondo e mezzo, due secondi, il mezzogiorno è mezzogiorno e da lì non si scappa. Il mezzodì su questo valzer del mondo Comandini. Ci sono troppe di Edmondo Comandini, sono proibito valzer. Siamo arrivati alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ne manca ancora una, perché noi andiamo in onda da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 con determinazione, convinzione, amore e considerazione di quello che mandiamo in onda nei vostri confronti. Aspetta che è arrivato un altro messaggio e mi dice questa qui no, lunghissima, ve la leggo dopo le reclame e le news. Quindi ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao! Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, da Radio Liscio, dalla Radio Liscio Visione. In questo momento siamo in diretta televisiva anche con Studio 1 in Lombardia e con il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, il messaggio era di un'amica che scrive tutti i giorni, Isabella Solgermano. Vengo da Roma, sono nata a marzo del 1963. I miei nipoti si chiamano Remo e Priscilla, è una sorella che si chiama Letizia. Quante cose vuoi farci sapere di te? Non entro oltre. Mi fai sentire la canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico, su Radio Liscio? Ma ieri, no, ieri, come, ma non è molto che abbiamo fatto a sentire, mi sarebbe tu che l'avevi chiesta? Non lo so, vabbè, faremo delle indagini in materia, perché abbiamo ovviamente tutte le scalette una in fila all'altra, quindi vediamo quando l'abbiamo mandata e quando l'hai chiesta, perché se chiedi sempre le stesse cose ti diciamo cioè, no, ecco. Allora, giorni inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui non si produce niente, non si crea niente, non si bivacchia e basta, si sopravvivacchia e basta. Quelli sono giorni inutili, ma a volte sono utili anche loro, perché non sempre bisogna fare. Ci sono delle giornate in cui ci si può anche solo lasciar vivere e a volte sono anche le giornate più belle, quelle in cui uno è, come si dice, in panciolla. Ah, Rita Jess.

Erano i giorni nutidi della Rita Jessi. No, stavo leggendo un messaggio molto divertente che mi è stato mandato da Siro, che dice: stamattina la radio la si deve ascoltare sempre, sempre, e poi 5 smile di risata a crepapelle. Firmato Siro. Sai, io sfondi una porta aperta, sono d'accordissimo. Anche perché la radio è una compagnia che non ti chiede niente, ti fa proprio la compagnia da sottofondo della vita. Ecco, la radio è un bel sottofondo della vita. Questa mi è venuta adesso, non è male, scrivetevela e mettetela nelle citazioni di Ettore Andenna dopo la sua scomparsa. Aveva detto: la radio è un sottofondo della vita. È vero, perché non chiede niente, ti accompagna, ti dà notizie, musica, compagnia. Io mi ricordo una suocera, quando ancora non andavano di moda le trasmissioni del mattino, che modestamente ho inventato io in televisione, che ascoltava sotto l'immagine fissa della televisione, c'erano le radio, e mia suocera teneva accesa la televisione perché il sottofondo era la radio che veniva trasmessa dalla televisione mentre lei faceva i mestieri di casa. La radio è sempre una compagnia. Pensate poi quando vi passa i vintage, quelle canzoni particolari di Canzoni Senza Frontiere. Per esempio, un gruppo, questa è una chicca, perché chi se la ricorda? Io, perché le trasmettevo all'epoca alla grande, a Radio Monte Carlo, i Flora, Fauna e Cemento, che era un gruppo di musica leggera attivo negli anni 70. Era stato formato dal mio amico Mario Lavezzi, mio amico su Facebook, ogni tanto ci scriviamo delle robe. C'era anche Ciro D'Amico, che poi lasciò la formazione e fondò i Daniel Santa Cruz Ensemble. Allora, nel 1972, l'anno del maggior successo della band, Mondo Blu, una canzone scritta da Mogol e Battisti, diventa il successo dei Flora, Fauna e Cemento, 1972. Non e adesso so ve la ascolto.

Allora, era Mondo Blu, Mogol Battisti, gli autori, i Flora, Fauna e Cemento. Oh, i nati famosi e i morti famosi di oggi, 29 maggio. Dante Alighieri, sei fusi come immobile, dato il montazzo spinto. No, quella è un'altra roba. La bocca sollevò dal fieropasto quel peccatore, forbendo la capelli di capo che gli avevi ritrovato. Questo è Dante Alighieri. Era nato il 29 maggio del 1265. Rupert Everett, grande attore inglese, nel 1959, con una vita privata segretissima, ed è stato sempre bravo a mantenerla segretissima dopo che si è dichiarato ufficialmente omosessuale, però ha avuto dei film in cui faceva l'innamorato di bellissime donne. Giovanni Gentile, filosofo, uomo anche di importanza politica, nasce italiano, nasce nel 1875, il 29 di maggio. Peter Higgs, premio Nobel, nasce nel 1999, il bosone di Higgs, detto anche la particella di Dio. Per uno che lo scoprì, che era ateo, non è male, perché pare che questo bosone di Higgs sia quello che certifica la materia di tutte le altre particelle esistenti nell'universo. E poi John Fitzgerald Kennedy, era nato nel 1917, poi venne assassinato nel 1963, presidente degli Stati Uniti d'America. I morti famosi: John Barrymore, un grandissimo attore americano, teatro, cinema, e poi era una famiglia di attori, quella dei Barrymore, che ebbe successo all'inizio del secolo scorso, fino quasi a metà del secolo scorso, in America. Jeff Buckley, cantante famoso in America, purtroppo morto giovane, perché morì nel 1997, e lui era del 1966, 31 anni. La sua canzone più famosa era Grace. Poi abbiamo avuto Franca Rame, grande attrice di teatro, moglie di un premio Nobel, Dario Fo. Franca Rame è morta nel 2013. E poi un'attrice austriaca naturalizzata francese, che ha rappresentato un po' un simbolo della mia adolescenza, perché Romy Schneider è morta nel 1982, non si sa per un attacco cardiaco o per altri motivi, un anno dopo che le era morto il figlio, quindi era caduta in una depressione terribile. Ma Romy Schneider, oltre ad essere stata l'amorosa di Alain Delon per tanti anni, ma era stata Sissi, l'imperatrice, la trilogia di Sissi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, e all'epoca era un filmone, ancora adesso è nel reparto cult della cinematografia mondiale. Va bene, dove eravamo? Ah, col Mondo Blu, adesso c'è la Madonnina degli Alpini. La Madonnina degli Alpini di Marco El Clan è una canzone che ci viene richiesta spesso, piace, e allora mandiamo.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Oh, una canzone che mi piace molto, La Gilera del

che bella la Gilera del 63, con immagini originali, l'ho trovata per poter fare il filmato e quant'altro. No, siccome io ho avuto una Gilera che mi era stata regalata da Enrico Vaime, quindi grande autore radio, televisivo, teatrale, che mi disse: vieni a prendertela perché io ho paura di andarci, e mi ricordo che andai a prenderla. Lui abitava lì vicino a Corso Sempione a Milano, andai a prenderla e per due anni, giovinetto, stiamo parlando del 1972, andai in giro con questa Gilera. Mi ricordo una volta che l'ho dato al parrucchiere, venni fuori, all'epoca non c'era l'obbligo del casco, per cui andavi a capello al vento, e il mio parrucchiere: ma come, ti ho fatto una fatica a mettere a posto tutti i capelli quando ce li avevo, e adesso mi vai in moto. Gli ho detto: quando si va in moto, si va in moto, vero Cinghia? Anche lui va in moto. Poi gli piace andare in moto con la canotta da vogatore, e adesso che ha il tatuaggio da mostrare mentre va in moto, si sente ancora più macho man. Allora, la Gilera del 63 lascia il posto ai vinili di Casandenna, secondo di oggi, quello che conclude la settimana, quello che è 85esimo nella classifica delle 200 canzoni, delle 500 canzoni più belle di sempre. Però qui siamo addirittura nelle prime 100 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. Ed è un brano degli, aspetta che ho preso tutte le note, degli House of Pain, che è un trio rap statunitense, che nel 1992 ci canta Jump Around, cioè saltaci attorno, salta in giro, salta lì attorno, tu salta. Jump Around è un brano che ha un brano beat incalzante ed originale, che riscosse un buon successo non solo come vendite, ma piaceva molto alle radio, lo passarono tante volte alle radio. Poi divenne ancora più famoso perché venne inserito nel film Mrs. Doubtfire con Robin Williams, sapete, quello dove lui si traveste da governante per poter vedere i figli, perché la moglie non voleva, era in causa di divorzio, non voleva che lui vedesse i figli. Allora lui va a fare la governante in casa della moglie per poter vedere i figli. A un certo punto fanno sentire questo brano e lei, lui, si mette a ballare scatenata. Jump Around degli House of Pain, 85esima nelle canzoni più belle di sempre.

oggi, 29 maggio 2026, su Radio Liscio, il dottor Marco Sasso, non è dottore ma un titolo di dottore in Italia oggi non si mica più nessuno, detto il Cinghia, e a me Ettore Andenna. Confutiamo questa classifica della rivista Rolling Stone che mette questa Jump Around all'85esimo posto. E abbiamo portato un esempio fra di noi mentre chiacchieravamo. Ma vuoi dire che questa è meglio di Mamma Mia degli ABBA, che invece è più indietro in classifica? Ma con che criterio avete scelto queste canzoni? Confutiamo! Confutiamo oggi nel 2026! Forse perché i gusti sono cambiati, ma noi confutiamo, perché oggi l'importante è confutare, oggi l'importante è ribellarsi, oggi l'importante è essere contro, e noi siamo contro, vero Cinghia? Siamo contro. Tu poi oggi con la maglietta Bogatore, dall'inizio della settimana ecco la maglietta Bogatore, gli manca solo una bella Harley sotto al sedere, finta, no? Ecco, una poltrona tipo finta Harley con cui farmi la regia, e sarebbe più credibile di come è in questo momento. Mentre sto dicendo queste cose mi guarda così, con un'espressione un po' schifata, come dire, cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? 12:35, amico sole la mia gente, come ci canta l'orchestra Grande Evento, però canta Mauro Ferrara questa volta, che è quello che poi fa l'acuto finale, perché ci tiene a fare l'acuto finale, vediamo se lo fa anche oggi, vai!

0: se non avesse fatto l'acuto finale ci sarei rimasto male. Era Mauro Ferrara dell'orchestra Grande Evento in Amico Sole e la mia gente. Siamo al quinto vintage di oggi, che poi non è tanto vintage perché è del 2019. Ci ha vinto Sanremo Mahmood con questa Soldi, che ci è stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Lui ci chiede, anche lui come molti altri, una canzone al giorno perché toglie il medico di tono. Vince Sanremo nel 2019. Chi vince Sanremo ha diritto di partecipare all'Euro Song Festival, partecipa all'Euro Song Festival e arriva secondo. Quindi Mahmood, grande successo, lui è un ragazzo del 92, quindi quest'anno ne ha 34. E la canzone del 2019. Soldi, soldi, soldi. Non sono la felicità del mondo.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma stai...

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Furia, Afrodite, la dea dell'amore. Dai Luigi.
2: Ha già fatto tutto lei. Rossella Ferrari. In Casanova.

Afrodite, Mirsella Ferrari e Casanova, 12:48, il Cine Calendario. Qual è il giorno abbinato ad oggi, 29 maggio? Qual è il film abbinato a oggi, 29 maggio? È Demoni e Dei, un film del 1998 che è una candela, qui dicono, che si spegne, un film di ultime cose, di nostalgie e rimpianti. Racconta infatti tra realtà e finzione il periodo finale della vita del regista James Whale, uno dei fondatori dell'horror, per intenderci, che piace a moltissimi l'horror, autore di Frankenstein, dell'uomo invisibile, della moglie di Frankenstein, prima che si suicidasse il 29 maggio del 1957. Adattando il romanzo di Christopher Bram, Father of Frankenstein, in cui si immaginano gli ultimi giorni di vita di Whale, Demoni e Dei mostra un Whale segnato dai ricordi come soldato nella Prima Guerra Mondiale e da quelli di regista, attività da cui si era ritirato. Quindi, dedicato al giorno in cui si è suicidato, il 29 maggio 1957, il film Demoni e Dei di oggi, 29 maggio. E qual è il film del 30 maggio? Visto che il 30 maggio non sono in onda, beh, uno dei più grandi film di fantascienza fatto da Steven Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo. Pensate che sta per uscire un nuovo film di Spielberg, che uscirà adesso i primi di giugno a livello mondiale, che dicono che riporta Spielberg alla sua bravura di 20 anni fa, ed è praticamente una risposta ai quesiti che lui aveva propalato, bello propalato, wow, stamattina sono in forma, nel film Incontro ravvicinati del terzo tipo. Ci sono delle risposte in questo nuovo film di Spielberg che sta per uscendo a questo film che è abbinato al 30 maggio, quindi domani, che è sabato. Il 30 maggio del 1977 è la data in cui vari abitanti di Muncie, in Indiana, avvistano gli alieni nel cielo. La notizia viene riportata nell'edizione del giorno successivo dal quotidiano locale The Muncie Star. Allora, è per questo che il 30 maggio del 1977, ma il 30 maggio come data, viene abbinata al film Incontri ravvicinati del terzo tipo, con Richard Dreyfuss, François Truffaut, c'erano un sacco di personaggi in questo film, ma una delle regie raffinate di Steven Spielberg. Mentre per il 31 maggio, domenica, ve lo ricorderò lunedì primo di maggio, perché così faccio due film in un giorno e che bastano e avanzano. Allora, siamo alle 12:52, siamo alla Sonia De Castelli. Oh, no, andiamo con il Dick Dick. Ho visto che hai già messo il Dick Dick, perché sulla mia plancia di comando compare il disco che sta per mandarmi il cinghia, per cui io lo vedo e so di che cosa parlare. Di Dick Dick, sesto ed ultimo vintage di oggi. Allora, Festival Bar 1972. Vincono una sezione del Festival Bar e vincono anche un disco per l'estate, sempre nel 1972. Mi ricordo a Radio Monte Carlo in quell'estate 1972 che l'abbiamo passata a bomba, il Viaggio di un poeta. Allora, i Dick Dick raccontano la storia di questo vagabondo che lascia il paese natale e, dopo aver cercato la felicità nella ricchezza e nei viaggi, la trova casualmente assistendo ad un incontro di giovani poeti che parlano di pace. Viaggio di un poeta, i Dick Dick.

viaggio di un poeta, dei Dick Dick, che saranno ospiti insieme a tanti altri artisti dell'epoca al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 al Teatro di Luino il 10 di ottobre. E mi hanno già confermato che con Elisabetta Vigliani lo presenterò io, per cui chi vuole attenzione, perché i posti non sono tantissimi, le prenotazioni si apriranno i primi di giugno e l'anno scorso in 3 giorni sono andati sold out, perché c'erano dei nomi incredibili e ci saranno anche quest'anno, anzi anche di più, ormai sta diventando la terza edizione. Ormai cominciano ad arrivare le televisioni a dire possiamo riprendere anche noi. Bene, allora era un viaggio di un poeta e adesso finalmente, perché sono giorni che me la propone come ultima canzone, c'è Samira di Paolo Bagnasco. Samira, lui in questo momento è la regina indiscussa della televisione, la socia, come la chiama lui, del mio amico Gerry Scotti in La ruota della fortuna. Io riguardo una serie perché è una trasmissione che mi piace, poi ti appassiona, ti coinvolge, ti viene voglia di partecipare, anche tu di dare le risposte. Ma lei, 40 anni fa, quando anch'io ero uno scopritore di quelle che adesso si chiamano assistenti di scena e una volta si chiamavano ballette, 40 anni fa avrebbe probabilmente lavorato anche con me. Ma vabbè, il tempo passa. Ci sono i tempi per ogni cosa e i momenti e i costumi per ogni generazione. Adesso la Samira è la regina indiscussa di Gerry, la socia di Gerry. Samira conclude la trasmissione di oggi, manca un minuto. Paolo Bagnasco.

0: la sinuosissima pantera, forse, Samira. Si conclude la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Grazie Cinghia, come sempre. Buon weekend a tutte e a tutti. Sarà un weekend di sole, per me è un weekend di comunione della nipotina, per cui vestito da festa con tutta la parentela e la famiglia attorno. Voi ricordatevi sempre le 3S per questo weekend: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, ma viveteli. Ciao.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
5: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
4: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

quelli da Indiana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe lei mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi.

0: Dai, andiamo via.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai, ai, ai, ai. A pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

Buonasera a tutti, buonasera. Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico Joe, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E cantiamo insieme.

anche il sax del nostro Alan, un bel valzerone, lui è il re del sax. Prego maestro. Vai, vai che si gira.

brava, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, arrivi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra.

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dalle nostre produzioni. Questi sono i tempi volati.

Vampara. Olè! Milano per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite.

da tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand by me dalla nostra area, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la bella canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, guapà!

0: Gnalli, l'orchestra. Oh.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
3: Adesso basta. Ricciò ciao per voi. Bye bye.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Ehi Mambo, c'è Alex Biondi.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo, eh? Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Vai, vai, bravi. Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Le Sbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Allo sport per voi. Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri Marina. Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro. Si va così.

0: stato.
1: Grazie di cuore. Grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una. Arrivano Stilaria, sempre le belle canzoni. Grazie. Questo è Sola con te. Ilaria per voi, un bel terzinato. Poi torna al giro di liscio.

E ora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino. Torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka. Arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

0: Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Salda Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: l'orchestra.
1: Vai a vedere i bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria. Un mondo a colori.

che sono incredibili nella nostra area. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

0: da 0 a 100 la nostra area Menito.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

fate un applauso forte a voi, a voi, fatevelo, bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così contentiamo tutti, una per volta. Arriva il maglione, la pizzica, prego me.

0: Bravi pizzicatori, bravi.
1: Maglione. Alex Biondi.
0: Bravi, vedi, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino perché io ho una certa età e non riesco più a tenere questi ritmi. È una bella canzone italiana. Questa è l'emozione in una voce, dedicata a tutti gli innamorati. Adesso stringete.

Allo Sport per voi della batteria. Bravi Dani, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissimo a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: Ma non devi fare champagne, scusami.
1: Vedo gli amici ballare.
0: Dov'è Cici?
1: Ma tu non sei qui con me.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao da Cicci. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

sul finale della settimana, sul finale del mese, pronti per abbracciare l'estate. La temperatura sta salendo, si fa sentire questo clima muy caliente, siamo felici di vivere insieme il nostro viaggio quotidiano con la melodia italiana, con canzoni da ballo contemporanee e le loro novità, con le canzoni generazionali e le loro storie, racconti che andiamo a rispolverare, e poi abbiamo il momento con la chitarra che ci permette di cantare. Sappiamo che siete in tantissimi e siamo capitanati dal nostro Marco Sasso, che ci guida il timone di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, della radio, della televisione in tutta Italia, e siamo davvero contenti di stare insieme. E poi ci sono tanti appuntamenti da andare un po' a segnare in agenda, prendere il calendario con tanto di penna e testando che la penna scriva, perché abbiamo qualche data da annunciare che ci piacerebbe fosse dei nostri, perché davvero le vivremo a 360 gradi, e poi il fattore di conoscersi anche personalmente fa sicuramente la differenza. Altra carta, altra canzone, o meglio la prima carta, partiamo con la Generazione X, una canzone patriottica, Made in Italy. Abbiamo anche una canzone da ballo con questo titolo, ma ascoltiamo invece la versione dei Ricchi e Poveri. A te Angela e Angelo, la linea per la canzone.

0: Ed era made in Italy, prima l'ho annunciato all'italiana, perché quello che noi in Italia abbiamo di bello è che leggiamo le singole parole, quindi era made in Italy in italiano, ma la pronuncia inglese ovviamente made in Italy. Canzone dei ricchi e poveri 1982, quando l'Italia vinse il mondiale. Ci fu anche un po' una storia particolare, perché subito dopo il trionfo della nazionale contro la Germania i giocatori presero di peso l'austero commissario tecnico Enzo Barzot e lo gettarono vestito in piscina senza dargli il tempo di sfilarsi l'inseparabile pipa in bocca, quindi si tuffò con la pipa, che è un bel gesto di rilassamento, di goliardia per aver vinto ovviamente il mondiale. Quando vinci un mondiale puoi permetterti ovviamente di tutto e non ci sono regole, ed è così, siamo felici di ricordare spesso e volentieri questa annata, questo 82, che è stato un anno bellissimo, molto bello, e poi l'83 spaziale, però l'82 è stato davvero molto bello per quanto riguarda lo sport. Salutiamo il nostro caro nonno Mimmo, che ci segue costantemente, che ci ha scritto al 331 335 6565. Ci fa piacere vivere la giornata in tua compagnia e ci porti un po' della simpatia, della freschezza della Toscana, questo accento meraviglioso. Salutiamo anche tutta Firenze che è sintonizzata con noi, anzi dedichiamo la prossima carta Orchestra da Ballo Contemporanea, una canzone nuova di Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio, un tuffo nelle tradizioni. A te Marco. Arriva.
1: Buonasera!
0: Tra le vigne e il silenzio ci disperdiamo ogni
1: ciao,
0: tanto.
1: Ragazzi!

canzone nuova prodotta dalla Mama Music, capitanata da Matteo Bensi. Questa Tra le vigne e il silenzio, canzoni che raccontano uno spaccato d'Italia. Tante volte, se ascoltiamo le canzoni di musica da ballo, ritroviamo quelle storie di vita vissuta. Quindi è importante portare ai giovani queste canzoni, che all'interno trovano dei messaggi davvero storici da cantare. Perché quando ci divertiamo, quando cantiamo, impariamo molto meglio che non magari quando ci soffermiamo solo ad ascoltare. Siamo al 29 di maggio e circa 73 anni fa, proprio 73 anni fa, nel 1953, ci fu il primo uomo a scalare l'Everest. Ovviamente erano in due. Questa montagna per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, quindi unisce queste due filosofie di vita. E proprio quell'anno ci fu l'alpinismo estremo, perché appunto andiamo a scoprire i nomi, se li troviamo: Edmund Hillary e Norgi Tenzing scalarono gli 8848 metri, che vuol dire salire quasi di 9 km, quindi davvero un'altissima quota. Si soffermarono 15 minuti dopo aver piantato la bandiera britannica, e poi comodamente scesero. Ed è un fatto storico, perché davvero è una delle montagne più alte del mondo, e questo capitò proprio il 29 di maggio e merita la nostra attenzione e un ricordo. Altra canzone, si canta con la canzone acustica. Lo diciamo per gli amici che ci seguono su Radio Liscio: abbiamo pescato la

leggo negli occhi, e quando c'è la sintonia capita anche quello, che non bisogna parlarsi ma basta ovviamente uno sguardo. Canzone di Dino, pubblicata nel 1964, mentre il vero nome è Eugenio Zambelli. Una canzone che davvero ha avuto un grande successo, fu presentata al Festival delle Rose arrivando al terzo posto, quindi si meritò la medaglia di bronzo. Ai tempi c'era appunto il Festival delle Rose, il Cantagiro, c'erano un sacco di manifestazioni in giro per l'Italia che permettevano alle canzoni di essere ascoltate e messe in una sorta di vetrina, che poi ovviamente sono rimaste per tanti tanti anni. Altra carta, altra canzone, procediamo nel viaggio della generazione silenziosa con Los Hermanos Rigual, Quando Calienta il Sol. Punto di domanda, Marco, quando calienta il sol? Sta spuntando.

Simona 40 con Sara il sogno mediterraneo, amami, amami, amami, ami, amoci, e poi ci si ama perché arriva l'estate. In estate siamo più buoni, e lo dice anche Quando calienta il sol, che abbiamo appena ascoltato, del Los Hermanos Rigual, canzone del 61 che è un'iconica serenata che celebra la passione, l'amore estivo. Quando arriva il caldo, arriva il sole, ci abbronziamo, ci sentiamo più belli e di conseguenza abbiamo più lo spirito di iniziativa. Il testo esprime il desiderio ardente di stare con la persona amata, paragonando il calore del sole sulla spiaggia al sentimento d'amore che brucia nel cuore. Che belle queste frasi, sembrano nostre, in realtà le stiamo un po' leggendo, sono dei suggerimenti che ci arrivano. E nel 61 nelle tabaccherie italiane, andiamo a ricordare un fatto simpatico, e lo ricorderanno le generazioni silenziose, le baby boomers che magari fumavano, perché spopolò una bizzarra trovata commerciale delle manifatture dei tabacchi, le scatole di fiammiferi Svegliati e ridi. Ebbene sì, svegliati e ridi. All'interno di ogni scatolina, oltre ai fiammiferi, c'era un piccolissimo foglietto piegato con una freddura o una vignetta umoristica. Gli italiani iniziarono a collezionarli e a scambiarseli come figurine, trasformando l'acquisto dei fiammiferi da banale necessità quotidiana a momento di svago e gioco collettivo. Quindi guarda questa freddura, ce l'ho già, tieni, dammi la tua che non ho. E questo per dire che le risate sono sempre consone in qualsiasi ambito, in qualsiasi contesto, anche all'interno delle scatole di fiammiferi. Quindi se ogni tanto ci scappa qualche freddura, pensiamo alle scatole di fiammiferi che hanno influenzato la nostra gioventù e di conseguenza ci hanno portato a raccontarle così in diretta. Ti è piaciuta questa, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo segno, vabbè, se vuoi no. Ti dico sì, ma se non mi chiedi la domanda, ecco, appunto, era meglio non chiedere la domanda. 331-335-6565, vado a ricordare il numero per chi volesse interagire con noi, scriverci attraverso gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Ho pescato nel frattempo la generazione millennials, iniziamo a contare 1, 2, 3, siamo in di aiuto a Fedez, ad Achille Laure e Orietta Berti, perché se tutti insieme contiamo in un battibaleno arriveremo a 1000, come il titolo della prossima canzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12.

1000 abbiamo contato per la durata di questi 3 minuti di canzone e ritorniamo al 29 di maggio. Oggi è la giornata internazionale dei pacekeeper. Chi sono i pacekeeper? Il termine pacekeeper è composto dalla parola peace, che pace, keeper, custode, quindi si traduce ovviamente letteralmente come operatore di pace, quindi ho piacere, ed è una giornata istituita dall'ONU per appunto celebrare le forze armate e la polizia degli stati membri delle Nazioni Unite che sono incaricati di missioni di pace. Quindi davvero dobbiamo fare la pace costantemente, come ci viene spesso detto, e cancellare le cose brutte che non sono di esempio per nessuno. A proposito invece di cose belle, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Ogni qualvolta che arriviamo verso la metà del nostro viaggio nella melodia italiana arriva il segnale che l'archeologia del liscio è pronta a farci vedere un video, una reliquia, e quest'oggi ci balliamo un bel tango appassionato che si intitola Caro Tango, dall'orchestra di Castellina Pasi. Quindi lanciamo subito la linea all'archeologia del liscio.

0: Mago, maestro Castellina.
1: Ed era il caro tango, alzatevi, alzatevi, alzatevi, perché il tango porta a fare il casquè. Quando lo si ascolta in qualsiasi momento della giornata ti viene proprio spontaneo fare il casquè, e molti abbiamo visto attraverso la telecamera che appunto l'hanno preso in parola e l'hanno fatto. Siamo al 29 di maggio, domani sabato sera ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdego, quindi segnatelo a calendario di andare alla Peschiera e gustarvi la serata con Paolo Bertoli, con tante canzoni da ballo, con la pista più grande e soprattutto con la familiarità proprio della Peschiera. Poi vi anticipo degli appuntamenti: il 5 di giugno ci sarà l'Admin Tour con la partecipazione di Aido presso lo Zacca Ivrea, quindi vi aspettiamo con tutto il tifo, con appunto la forza di far vincere la melodia italiana contro la musica straniera, perché c'è una challenge, ma la parte importante è quella di dare spazio al tema delle donazioni di midollo osseo e delle donazioni di organi. A seguire il 6 di giugno al Philadelphia ci sarà la partita con le leggende del Torino, gli artisti, per dare il contributo alla realizzazione del Museo del Toro proprio al Philadelphia, quindi per tutti i tifosi ma non solo, anche per coloro che supportano lo sport. E poi il 14 di giugno alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo e con la partecipazione di Paolo Tarantino. Ci divertiremo un sacco, c'è la possibilità di prenotare già fin da ora, quindi mi raccomando, affrettatevi, si mangia, si canta e poi si balla, e davvero ci divertiamo intensamente. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. Allora mi collego a un messaggio che abbiamo ricevuto. Sono Giuseppe Pluchino, vorrei Noi che sogniamo Veronica di Wilmer, grazie e saluti. Probabilmente dovresti essere il figliolo di Angelo, che è stato mio bassista per tanti anni, quindi grazie per il messaggio. Noi che sogniamo Veronica è una canzone a tipo di Menehito Bayon, che sono anni che non la eseguo, però ho trovato lo spartito con gli accordi. Che dici Marco, proviamo a farla? Alla peggio inventiamo un po' il testo, perché ho questo dubbio amletico. Grazie.

Mamma mia, quanti anni sono passati se penso a questa canzone, perché era contenuta, mi pare, nel secondo disco, quello in cui c'era Mi innamorerò, forse no, addirittura quello prima con Io nel tuo che vedo il mare, Vecchia Corriera, e c'era anche questo Meneito Bayon. Grazie del messaggio e un abbraccio al papà che so che continua a suonare con il Liscio Simpatia. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione Baby Boomers, stessa spiaggia, stesso mare, siamo già proiettati nell'estate, Piero Focaccia. Questa è la puntata estiva, eh? Stiamo mandando dei messaggi subliminali

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

stessa spiaggia e lo stesso mare. Loro erano Marco e Alice, ma prima c'era Piero Focaccia con questa canzone dal sapore estivo che ci catapulta in vacanza, nata nel 1963. Una notizia simpatica per gli amanti dei motori, che nel 63 sulla pista di Monza, e salutiamo anche tutta Monza che è sintonizzata con noi con tutte le applicazioni, due moto Garelli cinquantini appositamente modificate stabilirono ben 8 mondiali di velocità e 8 record mondiali di velocità e durata, soprattutto alimentati ad alcol, quindi si ubriacavano, cioè il motore si ubriaca, e non lo sapevo questa cosa qua. Quindi i palloncini una volta venivano fatti ai motori e non ai piloti, poi sono cambiate le mode e i palloncini sono stati fatti a coloro che guidano rispetto ai motori. Quindi alimentati ad alcol, i cinquantini corsero ininterrottamente 24 ore a una media di 108,83, sfidando l'oscurità e la pioggia battente, perché le moto furono messe sotto sfida con le intemperie, con le luci che ogni tanto si spegnevano, perché appunto con la pioggia, le forti vibrazioni a tratti facevano spegnere il singolo faro anteriore che avevano questi Garelli. Però ci fu davvero questa sfida che durò 24 ore, e i piloti furono Gian Emilio Marchesani, Luigi Pastori, Robert Patrignani, Giulio Parnigotti, Luciano Spinello e Giampiero Zubani, che si susseguirono con queste due moto Garelli cinquantini. Quindi il record mondiale ai 108, diciamo che 108 di allora era una velocità assurda, penso, anche per come erano strutturate proprio le moto. Altra carta, altra canzone, procediamo nella generazione X. Torna Lucio Battisti con Una donna per amico. Ma può esistere una donna per amico? Punto interrogativo a te, Lucio. Sulle mani, e qua ci scateniamo. Questo riff

Battisti con il testo di Mogol, 1978, la canzone esplora l'eterno dilemma, sull'amicizia tra l'uomo e la donna. Ma può davvero esserci l'amicizia fra l'uomo e la donna? Il testo racconta la storia di un uomo che sceglie una donna come compagna di vita e confidente, perché ovviamente quando si è coppia bisogna essere anche, come si dice, essere anche amici, perché bisogna appunto trovare la spalla sulla quale potersi appoggiare. E cercheremo anche dei dati, se c'erano dei dati significativi su questa domanda, ma non li troviamo. Però quello che troviamo è che l'ossitocina è quell'ormone che alimenta l'amore e l'amicizia, quindi dobbiamo alimentarla, e questa canzone ci ha aiutato così a far aumentare l'ossitocina che abbiamo nel nostro organismo. E anche Socrate diceva una cosa importante, avevo visto una frase, sì, che tutti possono, che è importante. Ecco, non esiste nulla di meglio dell'amicizia, suggeriva Socrate, grande filosofo della storia. E ogni tanto dobbiamo attingere un po' dal passato. E poi questa canzone del 78 ci fa anche ricordare un fatto accaduto a Sanremo con Rino Gaetano, che si classificò al terzo posto con la canzone Gianna Gianna, quella che fa paramara, paramara, papà, che inizia così e subito la qualifichiamo, cioè c'entra subito negli orecchie. Canzone che fu la prima in assoluta a contenere esplicitamente la parola sesso nel testo, e fu una mezza rivoluzione di costume, perché davvero certe parole non si potevano mettere nelle canzoni, anche se poi hanno sfatato un po' la storia, e oggi siamo completamente dal lato opposto, non ci sono più canzoni normali, possiamo dirlo. Siamo giunti al termine, Marco, dobbiamo salutarci? Ebbene sì, siamo ai saluti, anche oggi è volata, vi auguriamo un buon weekend, ritorneremo insieme lunedì con una nuova puntata di Melodia Italiana, carichi, ricchi, per una nuova settimana e soprattutto anche un mese nuovo che ci vedrà protagonisti anche nelle piazze. L'ultima carta generazionale prevede l'orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con la Suonami Band, ci vediamo ad agosto, non credeteci, è il

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
0: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: cantare.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: il vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Con l'avvio di giugno tornano correnti atlantiche più fresche e instabili che cominceranno a interessare il nord Italia, portando un lunedì più variabile con dei temporali, degli acquazzoni che saranno presenti fin dal mattino sulle Alpi, sulla Triveneto, e poi nel corso del pomeriggio e in serata si estenderanno anche a gran parte del nord e all'Italia centrale, soprattutto aree interne e zone adriatiche. Rimane invece più asciutto e soleggiato al sud, con temperature ancora tipicamente estive, anche se perderemo già qualche grado sulle regioni settentrionali. Per il 2 giugno infatti il tempo sarà decisamente più instabile al centro-nord, con clima più fresco, mentre al sud prosegue l'estate con temperature intorno ai 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Aspetta il gatto!
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Piaciuto? Siamo partiti subito in musica, senza chiacchiere, all'inizio della trasmissione di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella gente, da Ettore Andenna, da Marco Sasso, da Ettore Cinghia, da Canzoni Senza Frontiere. Oggi 27 maggio è intanto il giorno di paga. 27 giorno di paga, è giorno di paga per te, Cinghia? Non fare quella faccia lì, fa quella faccia classica. Su, un po' di allegria. Di solito il 27 è il giorno di paga. Oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 a fine anno. Ed è Sant'Agostino. È la giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sì, questi bimbi e questi adolescenti che non, forse vengono considerati molto più di come venivano considerati una volta, quando la sera a cena il bimbo che era a cena con i grandi non doveva parlare, doveva mangiare e zitto che parlavano i grandi. Però anche allora, come oggi, diciamo che quelli che rispettano di più questa Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono i nonni. Quello che succede a casa dei nonni resta a casa dei nonni. E c'è un altro tipo di rapporto. Il nonno può essere indubbiamente, o la nonna, più affettuosa, ma anche più autoritaria, fa rispettare di più certe regole che sono quelle che hanno imposto a lei, o quantomeno una razionalità di queste regole che i bimbi, soprattutto quelli svegli, seguono perché sentono un altro tipo di redini sul collo. Poi ovviamente c'è tutto un altro tipo di affetto, di coccole, di robe, di merendine, di cose che aiutano. Tu l'hai conosciuti i tuoi nonni? Come ti trattavano, Cinghia? Ti davano da mangiare tanto? Perché poi dicono che il rapporto con il peso lo si acquisisce fin da piccoli. Va bene, allora, oggi qui ci sono già 27 gradi, 27 maggio, 27 gradi alle 11 e 9 minuti del mattino, non è una bella cosa. Oggi sarà la giornata peggiore di questo periodo, quindi oggi il caldo arriverà. Infatti io sono pantaloncini di lino, maglietta chiara, il girerino perché sta andando un pochino di aria condizionata, quindi non voglio che mi attacchi sulle corde vocali. Ciò detto, bene, avevamo avuto un problemino che la regia generale, quella del Marco Pugno, che è a 300 km qui, ha risolto da remoto, per cui siamo tutti contenti e possiamo andare avanti con la nostra trasmissione. Oggi, soprattutto nella prima ora, delle chicche, delle canzoni particolari. Per esempio, questo primo vintage di oggi è Ciro D'Amico. Ciro D'Amico cominciò a suonare nei Bisunti, poi fondò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble. E lui prima, quando ci fu questo interregno tra quando lui era dai Bisonti e prima di creare i Daniel Santa Cruz Ensemble, cantò come solista e cantò una canzone che si chiamava Le Rose Blu. Quando diventò il leader dei Daniel Santa Cruz Ensemble, prese questa Le Rose Blu, tirò via il testo e la ripropose con il titolo di Soleado, che fu uno straboom nell'estate del 1972, partecipò al Festival Bar nel 1974, arrivò quinto e comunque Soleado, i puristi, gli appassionati di un certo tipo di musica dell'epoca se la ricordano ancora, faceva così. Forse.

0: Le rose blu. Cioè lui cantò questa, perché molti non ho capito. Ciro D'Amico nel 72 cantò questa, che era Le rose blu. Poi quando formò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble nel 74 tirò via le parole di questa, il testo, e come musica tenne sempre la stessa e diventò Soleado, che fu un grande successo dell'estate del 74. A volte come le canzoni o le interpretazioni cambiano, senza testo successone, col testo così succede. Fabio Cozzani, intanto prima c'è stato Paolo Bertoli, che è stato quello che ha aperto Canzoni Senza Frontiere di oggi con La mia rivoluzione. Paolo Bertoli sarà l'orchestra di sabato sera alla Peschiera di Valdengo, che è sempre il nostro locale di riferimento per Radio Liscio, musica da ballo e non solo. Fabio Cozzani, anche lui è stato già ospite della Peschiera, con Vorrei tornare, ma non ho i soldi per il biglietto. No, non è così, io l'ho fatta più prosaica, perché molte volte vorrei tornare ma non ho i soldi per il biglietto. Invece no, vorrei tornare ma, adesso ce la spiega lui, perché non torni?
1: La tradizione, con il mio amico Marco e il clan, vorrei tornare.

Bersani, vorrei tornare. Cominciano i messaggi. 331-335-6565. Poi è scritto sempre. Dov'è che aspetta? Mi viene qui, qui sotto, qui. Con la mano non riesco ad andare. Comunque, qui, sotto qui. Sotto qui, così riesco a farlo vedere. Qui sotto, insomma, 331-335-6565. Buongiorno ragazzi, io mi emoziono sempre quando ci chiamate ragazzi. Con questo caldo ci starebbe bene una granita di limone di Bobby Solo, buona anche quella, la menta non è male. Che ne dite? Nadia e Gianni Dallomello, grazie. Ciao Ettore, vorrei ascoltare il grande Pietro Galassi in Innamorarsi ballando. Sono Nando da Legnano, ciao. Oggi non solo non ho quella, ma proprio non ho Galassi, quindi pazienza fino a domani. Ciao a tutti, mi farei ascoltare un pezzo di Pupo? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. Lui ne chiede uno al giorno, per cui uno al giorno è consentito. Buongiorno, per fortuna oggi posso guardarvi. Ieri non è stato possibile perché non si è presa la linea. Sono sempre Anna. Allora, Anna, buongiorno a tutti voi, Graziella da Verniasco. Sì, è vero, guardarvi perché in questo momento siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con Studio 1, Canale 95 che è la Lombardia, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, poi ecco che arriva la Isabella Sagermano. Allora, mi fai sentire la canzone di Adriano Parlando, Lasciami gridare, mi piace le vostre canzoni, non ho capito niente. Allora, mi mandi la canzone di Adriano Parlando su Radio Liscio. Adriano Parlando, e che canzone adesso? Già vedo l'espressione del cinghia che è così, che sta cercando di interpretare. Va bene, intanto noi Pappalardo, ok, Adriano Pappalardo, è venuto fuori Adriano Parlando, Adriano Pappalardo, ah, adesso ci siamo, ok. Va bene, intanto siamo al secondo vintage di oggi. Anche qui andiamo su una chicca. Fabio Concato, oggi il programmatore, era particolarmente ispirato. Fabio Concato, che nel 1982 lancia un album con un titolo assolutamente originale, Fabio Concato, cioè Fabio Concato ha lanciato il suo album Fabio Concato, e l'album che porta Fabio Concato alla notorietà a livello nazionale, grazie soprattutto al brano che state per ascoltare, che era stato chiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha appena chiesto un'altra canzone, che era Domenica Bestiale. Se farà caldo così sarà bestiale, ma per me c'è la comunione della nipotina, arrivano tutti gli zii, tutti i figli, tutte le nuore, grande riunione di famiglia domenica, e il nonno con il patriarca.

Domenica Bestiale, gran bel brano, gran bel pezzo del Fabio Concato. Fabio Concato, un ragazzo del 1953. Stavo leggendo un interessantissimo articolo che dice che... Dunque, aspetta. La longevità... Allora, 5 minuti di più di sonno regalano anni di vita. Quindi noi dormiamo per quanto tempo abitualmente? Con un'età, i ricercatori hanno studiato 59.078 partecipanti della UK Biobank con un'età media di 64 anni. Allora, durante un follow up, eccetera, tutti gli studi, allora 5 minuti di più di sonno al giorno e 2 minuti di attività fisica moderata danno circa un anno in più di vita media a tutti. Quindi se dormite 7 ore, che non dovrebbero bastare, tutti dovrebbero dormire 8 ore, 8 ore e 5 minuti vi danno un anno in più di vita, sappiatevelo. Intanto, cinghia, questa qui non la sapevi, adesso la sveglia, mettila 5 minuti più avanti. Allora, a casa del cinghia la famiglia si è allargata, è arrivata una femminuccia che terrà compagnia al Lillo e sono in questo momento orgoglioso di presentarvela. Me la fai vedere, cinghia, per favore? Lei è Chanel. Chanel ha un anno, guarda che bella femminuccia, è arrivata ieri, si è già perfettamente inserita nella famiglia Sasso, soprattutto per la gioia della nipotina Matilde, e Lillo in questo momento è molto intimorito, la guarda come dice: cos'è quest'altra panteganina che è arrivata qua e che mi toglie spazi, eh? Chi è questa? Chi è? Però sappiamo che prima o poi perderà la sua timidezza e sono sicuro che farà le sue avance. Lei pare che abbia decisamente più, come dire, spirito, è femmina, come dire, più movimento, insomma sa mettersi in mostra e Lillo è lì. Oddio, cos'è arrivato qua? Me lo confermi, cinghia? Che è così la storia, sì, eh? E lo so, quando arriva una femmina in casa dipende sempre, il maschio viene molto intimidito. Va bene, quando invece arriva un maschio in casa, la femmina è lo stesso, il maschio è sempre quello intimidito. E lei invece va: come vieni a fare qui a casa mia? Cosa vuoi? Mi viene a togliere degli spazi? Allora, siamo a uno strambo mambo, un po' di mambo, era da un po' che non lo passavamo il mambo. Maurizio Medeo, vai con strambo mambo, 11:30.

0: Eccola!
1: Strambo Mambo, Maurizio Medeo. No, ieri sono andato dal dentista, non mi ha fatto male. Quando lo prego per radio, arrivo lì, cosa hai detto di me, di Daneo? Ho detto, per favore, dottore, non mi faccia male, perché quando si va dal dentista non si sa come, cioè si sa come si entra, ma non si sa come si esce. Invece no, ieri è andato benissimo. Però, 35 gradi fissi da quando qui dalle colline sono sceso in valle fino ad Asti, fissi sul termometro, che poi è precisissimo, della mia automobile, 35 gradi il 26 di maggio, e oggi pare che sarà anche peggio. Lì dal Cinghia, che è notoriamente una zona di solito più fresca, perché è molto più a nord di me, 80 km, ha già 2 gradi in più lui, qui sono 28, lì da lui sono già 30, ma tu sei in città. Io sono in collina, mio caro. Buongiorno ragazzi, è possibile ascoltare la terza guerra mondiale di Celentano? Se potete, grazie Delfina. Lasciamo perdere le guerre. Io per carità te la passo, ma ne abbiamo piene le scatole di queste guerre, che stanno provocando, tra le altre cose, delle situazioni a quelli che non sono in guerra ma che sono in pace, per cui il discorso dell'energia. In Italia ieri sera c'è stata una trasmissione, quella del Bruno Vespa, diciamolo, che ha discusso l'argomento, che è importante. In Italia paghiamo più o meno il doppio degli altri l'energia, e la cosa peggiora anche in funzione di queste menate dello stretto di Hormuz. Ma io non parlo di politica, però qualcuno si sta arricchendo. Buongiorno a tutti voi, vorrei dedicare se possibile una canzone delle Mondine a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Allora, questa è la sua assistente, chiamiamola così, della nonna Rina di San Giorgio. Chiedi sempre le Mondine, non è che possiamo mandare sempre le Mondine, la mandiamo ogni tanto, quindi teniamo indubbiamente in considerazione la tua richiesta, ma la metteremo nel contesto di una scaletta in cui ci sta bene, perché le nostre scalette, il Marco Pugno, il Supremo, cerca sempre di tenerle molto equilibrate in funzione di quelle che sono le vostre, i vostri gradimenti, le vostre, i vostri equilibri. Cos'è? Come fa le scalette? Va a vedere le canzoni nei diagrammi dove fanno vedere quali sono i momenti in cui ascoltate di più le canzoni che ascoltate di più, eccetera, eccetera, eccetera, e si fa un'idea dei gusti del pubblico di Canzoni Senza Frontiere per fare delle scalette calibrate. Non è mica micio micio bobao, è uno che ci sta attento a queste robe qui, è un professionista serio, un signor regista di altissimo livello. Allora, buongiorno da Margherita di Genova. Ciao Margherita, c'è sempre lei. Ciao Etre, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, benvenuta Chanel. Immagino che Lillo ci metterà un po' e poi risata. Ciao da Lucia. Questa qui addirittura con i complimenti. Ciao Etero, complimenti, sei sempre un grande. D'altronde, come si suol dire, la classe non è acqua. Grazie. Vorrei, se possibile, ascoltare la canzone Goodbye My Love Goodbye, cantata da Christian e la Luna Nueva. Questa non proprio nome. Ti vi chiedo, anche se cortesemente, dato che vi seguo su Prima Antenna TV, potete mandarli in onda tra le 11 e le 12? Ancora grazie, sono Alberto da Lanzo Torinese. Ma certo che possiamo mandarla tra le 11 e le 12. Oh, intanto sappiate che la trasmissione va avanti fino alle 13 e potete ascoltarla anche tramite i vari sistemi: Alexa, sul PC, sul tablet, con l'app. Ho capito, ma appena ti senti chiamata in come sei invadente, Alexa. Allora, siamo al Santi in Paradiso.

Era la sempre elegantissima Federica Cocco con Santi in Paradiso. Devo stringere, se no riesco a passare i vini lì. Allora, scrivimi, terzo vintage di oggi. È stato chiesto da Daniela di Gavirate. È un brano del 1990 cantato da Nino Buonocore. E con questo brano, con questo Scrivimi, che era tra le altre cose tratto dall'album Sabato, Domenica e Lunedì, arrivò terzo al Festival Bar e secondo al Cantagiro, quindi rischiò di vincerli tutti e due. Scrivimi, romanticissima, questo ragazzo del 58, giovane, Nino Buonocore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Per Enrica Di Cittiglio, che ce l'aveva chiesta, ecco 50 primavere.

quanta primavera! Non so, sembra un peana al sesso tra anziani. Vabbè, no, una considerazione mia. Per Enrica Di Cittiglio, 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino. E siamo arrivati, ora ora, alle 11.51. Allora, sì, qui c'è la Daniela di Gavirate che... Grazie di cuore per avermi mandato Scrivimi, Daniela di Gavirate. Poi grazie mille per la canzone che ho chiesto, Enrica da Cittiglio. Grazie che mi ringraziate. È bello questo. Intanto mi confermate che state ascoltando ancora. Bello il cagnolino, la cagnolina del Cinghia. Chanel è una cagnolina. Che poi a me fanno impazzire i chihuahua quando sono piccoli così, perché ha un anno di vita. Perché dalla faccia vengono solo su fuori questi occhi giganteschi che sembrano due fari. Poi man mano che crescono, di quei 2 o 3 centimetri che crescono in età adulta, l'occhio diventa un pochino più, come dire, facente parte della scenografia della faccia. Ecco, mettiamola così. Buongiorno, oggi ci siete. Vi sto guardando una canzone di Gian Pieretti. Ciao, Loretta Limana, vediamo di mettertela domani. Com'è che oggi? Da dove chiami? Oggi ci siamo, anche ieri c'eravamo. Non so da dove ci chiami, quindi non so quale televisione ieri aveva dei problemi. Allora, i vinili di Casandenna, siamo nel 1992 e un gruppo che si chiama i Red Hot Chili Peppers, i peperoncini, ci interpretano una canzone stupenda che il cantante Anthony Kiedis scrisse e non voleva pubblicarla. La scrisse in un periodo di depressione, tristezza, perché aveva smesso di drogarsi, quindi era 3 anni che era piatto, come si considerava lui, e però rifletteva sul periodo in cui era preda di droghe, di alcol e di tutto quello che riusciva a buttare giù, e diceva: è stato un periodo in cui effettivamente cosa ho fatto nella vita, e aveva scritto in un libricino questa canzone che se la teneva per sé, era una considerazione. Poi il suo produttore Rick Rubin, mentre che lo visitava regolarmente per rincuorarlo, tenerlo su perché era veramente depresso, trova sto libricino, lo scartabella e trova questa canzone. Dice: oh, ma hai fatto questa canzone qui, ma perché non la fai? No, è un mio momento di introversione. No, insomma, il suo produttore ne parla con gli altri componenti della band e dice: guardate cosa ha scritto questo e non ve la fa vedere. Questi l'hanno guardata, si sono messi subito gli strumenti e hanno cominciato a scrivere la musica adatta al testo. È venuta fuori questa Under the Bridge, sotto il ponte, che è stato un successo mondiale, i Red Hot Chili Peppers, i vinili di Casandenna, 90° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre.

0: era Under the Bridge degli Red Hot Chili Peppers e fu un grande, grandissimo successo mondiale nel 1992, è novantesimo nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. E adesso, su questo sottofondo che si chiama tappeto musicale o talk, per poter parlare sopra mantenendo una verb appunto musicale, posso dirvi din don a tutta voce, din don, è mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. E come ad ogni capodora di Radio Liscio, in questo caso capodora di metà trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutte e da tutti, da Ettore Ambella, da Canzoni Senza Frontiere, dal Cinghia che mi assiste con la sua illuminata regia, da Marco Pugno, il supremo, che ci segue. Lui finge di non sentirci e di non vederci, però ha tre auricolari, due nelle orecchie e uno nel naso, non gli scappa niente di quello che noi diciamo e facciamo, pronto a redarguirci con quella frusta che è simbolo della sua bonomia, con la quale ci osserva e ci conduce in questa gioia quotidiana di presentarvi le canzoni di Radio Liscio Senza Frontiere, ballo liscio e non solo. Allora, oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 alla fine anno, è Sant'Agostino ed è la giornata della Convenzione Mondiale, giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, perché anche i bambini e gli adolescenti hanno dei diritti. Cerchiamo di mantenerglieli, magari anche allargarglieli, ma non dimentichiamoci sempre l'impostazione da genitori, da nonni, l'educazione. Oggi secondo me c'è molta rilassatezza. Io guardo i nipotini e non dico niente, ma l'educazione è quella che poi ti terrà insieme per tutta la vita. L'educazione è alla base della vita, perché quella ti resta dentro, come ti viene portata ed insegnata quando si è piccoli, quando quindi si è ricettivi. Allora, siamo all'Irene Grillo, primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Ecco, una che subito si giustifica, una che parte con una canzone che non è colpa mia, non è colpa mia. Quanti sono quelli che dicono no, non è colpa mia, no, no, io non c'entro niente, e magari invece sono duramente colpevoli. Irene Grillo, perché non è colpa tua? Hai fatto una riflessione dentro te stessa?

Allora, era la Irene Grillo. Intanto leggo sempre i giornali mentre danno le canzoni, perché arrivano le notizie, poi soprattutto i quotidiani online, arrivano le notizie dell'ultima ora per vedere se c'è qualcosa di interessante che posso mandarvi nell'attualità più assoluta. 12:10. Non è colpa mia di Irene Grillo, ma arriviamo ad una richiesta. Una delle più fedeli ascoltatrici, la Isabella Sagermano di Roma, che ieri mi aveva chiesto questa canzone del 1990, che poi è il quarto vintage di oggi, Attenti al lupo, una delle canzoni più divertenti e più belle fatte da Lucio Dalla. Lucio Dalla, mamma mia, sono già 14 anni che è morto Lucio Dalla, sembra ieri. Era un ragazzo del 43, scomparso nel 2012, ma un emblema della musica leggera italiana. Questa canzone, scritta da Ron, venne presentata nel corso del programma Fantastico 90, condotto da Pippo Baudo. Allora, appena uscita, pum, si infilò subito nel 10° posto nella hit parade, nella classifica, ed era il novembre del 1990. La settimana dopo era già al 1° posto e c'è rimasta in classifica fino al marzo del 1991, quindi è stato dicembre, gennaio, febbraio, marzo, per 4 mesi. E soprattutto è molto bello il videoclip, che è ambientato in un circo, immagino che sarà quello che vedremo adesso, dove lui balla accompagnato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni. Allora, vediamolo nella sua versione più divertente e disincantata, per Isabella Sagermano di Roma, Lucio Dalla, Attenti al lupo.

Ferruccio Dalla. Attenti al lupo! Attenti al lupo era per Isabella San Germano di Roma. E adesso i nati e morti di oggi. Li ho anticipati un po' da qualche giorno, perché così sono sicuro che non me li ritrovo a, come si dice, strozzarmi con il tempo alla fine della trasmissione. Allora, il 27 di maggio del 1923 nasceva Henry Kissinger. Kissinger è stato il Richelieu del secolo scorso, grande diplomatico, campato, poi è morto a 100 anni, è morto nel 2023. Christopher Lee. Christopher Lee era un attore del 1922 che faceva sempre le parti del cattivo per la sua faccia, ma era molto bravo. Erminio Macario, qui siamo, vabbè, siamo in Piemonte, quindi un'assoluta ammirazione sfrenata e un ricordo per questo grande attore, nonché lui amava circondarsi di donnine che ballavano e cantavano, anche se lui era fedelissimo alla sua famiglia, e era nato nel 1902. Poi Memo Remigi, quella Memo, ancora vivo, in forma, anche perché gioca a golf, oggi ne fa 88, e del 1938. Bruno Vespa, l'ho guardato ieri sera con Porta a Porta, è del 1944, quindi oggi ne fa 82. Poi Giuseppe Tornatore, vabbè, regista di Il pianista sull'oceano, il nuovo Cinema Paradiso, ha vinto anche gli Oscar, è del 1956, giovane Giuseppe Tornatore. E andiamo ai morti famosi di oggi. La grande Étoile della Scala, e non solo, ha ballato veramente con i più grandi, perché lei era la più grande. Carla Fracci è morta il 27 maggio del 2021. Antonio Ligabue morì nel 1965, pensate che questo veniva considerato un pazzo, gli fecero passare un sacco di anni in manicomio, però tutti apprezzavano questo suo modo di dipingere, soprattutto un mio collega al Parlamento Europeo, che era di Guastalla, l'onorevole Amedei, che lo prese un po' sotto la sua ala protettrice e si fece fare un sacco di quadri. Che poi, quando Ligabue morì, si ritrovò una fortuna spropositata in casa. Avere l'occhio lungo. Il 27 maggio del 2013 moriva Little Tony, Antonio Ciacci, uno dei cantanti più amati del secolo scorso in Italia. Poi nel 1508 moriva Ludovico il Moro, Ludovico Sforza, che mai avrebbe pensato che 400 anni dopo, 500 anni dopo addirittura, gli avrebbero dedicato una barca che appassionò tutti gli italiani alla vela per la competizione che Ludovico il Moro intraprese all'inizio degli anni 90, e che pare che quest'anno con Luna Rossa stiamo arrivando ai risultati, perché avete visto che a Cagliari, dove hanno fatto l'anteprima, hanno legnato i new zelandesi, che sono gli abituali campioni da battere, con Luna Rossa, che è l'erede del Ludovico il Moro. E poi chi è che è? Ah, Niccolò Paganini. Niccolò Paganini morì nel 1840 e fu famoso nel 1818, quando il re Carlo Felice Savoia andò ad ascoltarlo a Torino, lui che stava facendo le sue violincellate, e gli piacque talmente un pezzo che mandò il suo segretario da Paganini e gli disse se poteva fare un bis di quel pezzo. E Paganini, che quando suonava inventava anche molto, poi ci dava dentro, quindi era abbastanza estenuato alla fine delle sue esibizioni, disse: Paganini non ripete. E il re si incavolò come una biglia, tant'è vero che gli tolse delle concessioni che gli aveva fatto, perché lesa maestà, come dici al tuo re Paganini non ripete? Però Paganini non ripete, e non ripeté, perché era uno
di pugno e di polso. Allora, dove siamo arrivati? Siamo a Romeo e Coperfisa alle 12.21 con un po' di polche. Dai, la polca è da un po' che non la suonavamo. Il mambo l'abbiamo suonato, il valzer c'è sempre, ma le polche, che sono tra quelle che i veri ballerini vivono, le polche popolari, era da un po' che non le mandavamo. Bene, vanno adesso grazie a Romeo e Coperfisa.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Non è vero che è solo musica da ballo. Io mi dissocio da questo jingle che dice Radio Liscio, solo musica da ballo, perché io ci aggiungo, e non solo, come Canzoni senza frontiere, Manuel Malanotte.

era Manuel Malanotte, che si circonda sempre nelle sue canzoni di belle donne, in Inevitabilmente Io e Te, uno slov di quelli che si ballavano una volta guancia a guancia e che adesso, oh no, anche questo non ho capito, perché io vedo la Peschiera di Valdengo, tutte persone che non sono giovanissime, perché se ne vanno in giro gli auricolari oggi, state lì, che ballano abbracciandosi, perché sono state abituate così anche 30, 40, 50 anni fa. Adesso no, i giovani, il contatto fisico mi inquina, se mi tocca mi avvelena. No, no, ragazzi, ma so abbracciare, guardate che a balla bene se fa l'amorosa, diceva mio nonno, a ballare bene si faceva l'amorosa, ma anche il moroso, non, una volta a ballare serviva a quello, a creare un'atmosfera, un contatto delle emozioni, delle sensazioni. Il ballo è, oltre che a far bene come andare in palestra, anzi è anche più divertente perché lo si fa a due, perché in palestra hai il trainer che... adesso ballo una versione da 15, tu per 15 vai. Adesso una versione da 30 due volte, ballare no, ballare si va, ci si diverte, si è stanchi, ci si riposa un momento, poi ti viene fuori un pezzo che senti, che ti piace, che ti sfregulia le orecchie e le budella, e riparti e vai, e quelle sono energie che si consumano, però con fra le braccia qualcuna o qualcuno. Allora, siamo ai vinili di casa Anden. Sì, sto cantando, no, non sto saltando niente. La lunga e alta Sally, canzone del 1956, pensa te, lanciata all'epoca da un cantante, eravamo agli albori del rock and roll, che poi è campato parecchio, è campato fino a 88 anni, perché lui, Little Richard, è morto nel 2020 ed era del 32, quindi 88 anni. È 89esima, stiamo continuando a cercare di arrivare al primo posto delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. All'89esimo posto c'è questa, pronti a ballare? Amanti del rock, Long Tall Sally, Little Richard. You're telling me we're born of the dawn. You can't be

me fanno impazzire, non applaudire il microfono poi si interrompe, queste cose anni 50 che erano veramente fantastiche. Poi era il brio, era anche perché su queste musiche qui la mia mamma mi insegnava a ballare rock and roll, gliel'avevo chiesto io visto che lei e papà lo ballavano bene, perché quando sapevi ballare bene il rock and roll, il twist, il cia cia cia, acchiappavi, se acchiappavi, per cui era importante sapere all'epoca ballare il rock. L'ultima volta che l'ho ballato con mia moglie, i figli che ci stavano guardando, che non avevano mai visto, non ci avevano mai visto ballare rock and roll, mia figlia fa: ah, però! Beh, è stata una grande, devo dire che è stata una grande soddisfazione. Ah, però, ma con una grande ammirazione negli occhi, perché loro non lo sanno mica ballare rock and roll. E saper ballare rock and roll, vuol dire essere una classe. C'è chi non lo sa ballare è qui, c'è chi lo sa ballare è qui, c'è chi non lo sa ballare è qui, chi lo sa ballare è qui. Allora, era Long Tall Sally di Little Richard e siamo al momento della Veronica Cuneo. La Veronica Cuneo, fibrillazione nelle ascoltatrici e negli ascoltatori di Canzoni Senza Frontiere, perché è una delle più richieste ed ammirate. La Veronica Cuneo in La Terra Mia, e per lei era Liguria, perché... Vediamo, oh, non è col vestitino solito bucolico, ma...

Bucolica, la terra mia della Veronica Cuneo. Il cinecalendario, Qual è il film di oggi, 27 maggio? Volevo nascondermi. Ah, ecco, è un riferimento ad una notizia che vi ho dato poco fa, perché il 27 maggio morì, del 1965, Antonio Ligabue, e Volevo nascondermi con Elio Germano, che fa l'Antonio Ligabue, è la storia di Antonio Ligabue, la carriera, la vita fatta di tragedie, malattie e un carattere difficile che lo porterà a finire in istituti di cura. Qui sono molto eleganti gli istituti di cura, in manicomi parecchie volte. Allora, diventò una figura di spicco nell'arte del XX secolo, Antonio Ligabue, perché l'abbinamento di questo Volevo nascondermi, questo film, con il 27 di maggio, perché appunto il 27 di maggio del 1965 Antonio Ligabue moriva, e quindi abbiamo associato il film alla data anche oggi. Long Tall Sally, ve l'ho appena discusso, e quindi andiamo con il quinto vintage di oggi. Allora, il quinto vintage di oggi, un personaggio che io ho conosciuto molto bene, veniva spesso con la Nadia Ovcina, che era sua moglie ma anche la sua produttrice, Gianni Nazzaro, all'anagrafe ovviamente Giovanni Nazzaro, nato nel 48, morto nel 2021. Allora, il suo esordio artistico avvenne nel 1965,

E quindi l'anno dopo si classifica al primo posto a Un disco per l'estate con Quanto è bella lei. E sempre nel 1972 partecipò a Sanremo con Non voglio innamorarmi mai. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno nel 1972 al Festival di Sanremo. Lui arrivò quinto con questa Non voglio innamorarmi mai, lui Gianni Nazzaro. Quinto vintage di oggi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Una macumbia, una macumbia. Questa qui è quello che si può fare con... Io so suonare lo strumento, l'unico, ma lo so suonare benino. Lo sto insegnando anche ai nipotini, l'ho regalato a tutti, perché il kazoo anche lui ti avvicina alla musica. Allora, era la macumbia di Giuliano I Baroni. Accade oggi, il 27 di maggio. Oh, nel 1703, eccolo qui, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo, 323 anni fa. Poi cosa abbiamo? Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille con Garibaldi. Nel 1907, a San Francisco in California, scoppia un'epidemia di peste bubbonica. Pensa a te, siamo solo 120 anni fa, quindi non è... Io ho ancora qui la moglie che mi tiene sempre la crema cortisonica per il mio bubbone, perché io l'ho detto, questa è peste bubbonica. Lei dice, ma va, un'intossicazione di qualche cosa che hai preso o una bestia che ti ha morso. E intanto però tutte le sere mi increma e devo portare la peccettina. Allora, nel 1930 lo statunitense Richard Drew, il 27 di maggio, inventa il nastro adesivo, senza il quale il mondo sarebbe già in estinzione. 1939 esordisce su un albo a fumetti della DC Comics il personaggio di Batman, 27 di maggio sempre. Nel 1964 l'Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni, sconfiggendo in finale il Real Madrid a Vienna. L'anno prima l'aveva vinto il Milan, questo per dire Milano in quegli anni lì era sul tetto del mondo. Nel 1977 il gruppo punk britannico Sex Pistols, di cui vi ho passato ieri un vinile di casa Andenna, allora cosa hanno fatto? Pubblica il 45 giri God Save the Queen, Dio salvi la regina, che vende circa 150.000 copie in una settimana, nonostante il boicottaggio delle principali radio nazionali e di numerosi negozi di dischi che lo ritennero blasfemo nei confronti della regina Elisabetta. È tutto per quanto riguarda l'accadde oggi. E adesso i Philadelphia. No, abbiamo detto che mandavamo. Ah sì, che mandiamo l'ultimo vintage, perché siamo già alle 12.53. Oltretutto siamo collegati sempre solo come televisioni con Studio 1 in Lombardia, Canale 95, e il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Allora, questa è una canzone che per me ha rappresentato veramente l'adolescenza e che è stata un po' la, come dicono gli americani, la signature song di Fred Buscaglione. Questa canzone la scrisse con Leo Chiosso. Io sono amico su Facebook con il figlio di Leo Chiosso, che è Fred, e con il quale ogni tanto chiacchieriamo, il papà, perché io quando facevo Radio Monte Carlo, che venivo a intervistare i cantanti a Torino, mi capitava di incontrare anche Leo Chiosso. Fred Buscaglione no, perché era già morto, ma Leo Chiosso è andato avanti per anni a scrivere delle bellissime canzoni. Nel 1958 con Fred Buscaglione, tratta da un fatto di cronaca che era stato riportato in una rivista statunitense specializzata in hot news, quindi notizie calde, di un omicidio a sfondo passionale. Il protagonista, che racconta la storia in prima persona, è l'uomo ucciso con una revolverata dalla sua amante, ed è così che nasce la mitica, incredibile Eri piccola, piccola, così, Fred Buscaglione. Io qui ancora un 16 giri.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

m'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Sei squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare

grandissima, grandissimo lui, Fred Buscaglione, veramente era un idolo per me. Quando morì nel 1960 all'incidente d'auto a Roma, fu veramente una giornata di lutto nazionale. Eri piccola così, sesto ed ultimo vintage di oggi, 1958, Fred Buscaglione. E chiudiamo alle 12.58 con una Megan, ecco, che potrebbe essere quella che eri piccola così, della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Vai! E andiamo a conclusione anche di oggi.

0: Megan della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Siamo arrivati in fondo anche oggi. Per il 27 dovrebbe essere una giornata, indubbiamente sarà quella più calda di questo periodo incredibile, però giorno di paga, quindi dovrebbe essere una giornata gioiosa per molti. Stasera qualcuno dirà: oh, mi hanno pagato, stasera si esce, si va fuori a cena. Può darsi che anch'io inviti le mie donne a cena questa sera. Per il momento ringrazio come sempre il Marco Sasso del Trucinghia, saluto voi, a domani come sempre alla solita ora da Ettore Andenna, ciao ciao, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.